Avete ascoltato Il preludio e la fuga sul nome di Alain, opera 7, di Maurice Durufle, organista William Whitehead.

Francis Poulenc, sonata per corno, tromba e trombone. Allegro moderato, andante, rondò. Paul Mink, corno. Bruno Nouvion, tromba. Alain Manfrain, trombone.

0: Di Francis Poulenc avete ascoltato Sonata per corno, tromba e trombone. Paul Mink, corno. Bruno Nouvion, tromba. Alain Manfrenne, trombone.
1: Domenico Scarlatti. Quattro sonate per clavicembalo. In re maggiore, K430. Non presto, ma a tempo di ballo. In do minore, K11. Allegro. In sol minore, K8, allegro. In fa maggiore, K446, pastorale, allegrissimo. Clavicembalista Bob Van Asperen.

0: Di Domenico Scarlatti avete ascoltato quattro sonate per clavicembalo. Clavicembalista Bob Van Asperen.
1: Georg Friedrich Händel, concerto grosso in La minore, opera 6, numero 4. Larghetto affettuoso, allegro, largo e piano, allegro. Dunedin Consort, John Butt, clavicembalo e direzione.

0: Di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato il concerto grosso in La minore, opera 6, numero 4. Tanit in consort, John Butt, clavicembalo e direzione.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, concerto numero 5 in La maggiore per violino e orchestra K219. Allegro aperto, adagio, rondò, tempo diminuetto. Caroline Golding, violino. Berner Symphony Orchestra, Kevin John Edusei, direttore.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto numero 5 in La maggiore per violino e orchestra K219, Caroline Golding violino, Berner Symphony Orchestra, Kevin John Edusei direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Igor Stravinsky, concerto per due pianoforti. Con moto, notturno, variazione 1, variazione 2, variazione 3, variazione 4, preludio, fuga. Duo pianistico, Katia e Mariella Beck.

0: Di Igor Stravinsky avete ascoltato Concerto per due pianoforti, duo pianistico Katia e Mariella Beck.
1: Claude Debussy, sonata in fa maggiore per flauto, viola e arpa, pastorale, lento, dolce, rubato, interlude, tempo di minuetto, finale, allegro moderato ma risoluto. Magali Mousnier, flauto. Antoine Tamesti, viola. Xavier Demestre, arpa.

0: di Claude Debussy abbiamo ascoltato la sonata in fa maggiore per flauto, viola e arpa. Magali Mosnier, flauto. Antoine Tamesti, viola. Xavier Demestre, arpa.
1: Johannes Brahms, Sinfonia numero 1 in Do minore, opera 68. Un poco sostenuto, allegro, meno allegro. Andante sostenuto, un poco allegretto e grazioso. Adagio più andante, allegro non troppo ma con brio, più allegro. Musik Collegium Winterthur, Thomas Zehetmeier, direttore.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Do minore, opera 68, Musikkollegium Winterthur. Thomas Zehetmeier, direttore.

Rai Radio 3 Classica. Hector Berlioz, Aroldo in Italia, sinfonia in quattro parti con una viola principale, opera 16, da Il pellegrinaggio del giovane Aroldo di Lord Byron. Aroldo sui monti, scene di malinconia, di felicità, di gioia, adagio allegro. Marcia dei pellegrini che cantano la preghiera della sera, allegretto. Serenata di un montanaro degli Abruzzi alla sua amata, allegro assai. Orgia dei briganti, ricordi delle scene precedenti, allegro frenetico. Tabea Zimmermann, viola. Orchestra Le Siècle, François Xavier Roth, direttore.

0: Di Hector Berlioz abbiamo ascoltato Aroldo in Italia, sinfonia in quattro parti con una viola principale, opera 16, da Il pellegrinaggio del giovane Aroldo di Lord Byron. Tabea Zimmermann, viola, orchestra Le Siècle, François Xavier Roth, direttore.
1: Robert Schumann. Studi sinfonici per pianoforte, opera 13, ultima versione del 1852. Andras Schiff, pianoforte.

0: di Robert Schumann abbiamo ascoltato Studi sinfonici per pianoforte, opera 13, ultima versione del 1852. Andras Schiff, pianoforte.
1: Dall'arte della fuga Bach-Werke für Zeitnis 1080 di Johann Sebastian Bach ascoltiamo i contrappunti dal primo al settimo, nell'esecuzione dell'Accademia Bizantina, con Ottavio D'Antone, clavicembalo e direzione.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

La Terra guarda il mare con un certo risentimento, vedendolo adornarsi di schiuma e onde in tutta libertà. Allora cerca di domarlo, imponendogli qualche cosa di stabile, di prevedibile, e noi poveri esseri umani facciamo lo stesso. Anche se il mare non conosce frontiere né padroni, cerchiamo di assoggettarlo alle nostre cartografie, come se potessimo tracciarne i confini, imporgli linee e dargli forma. Ma il mare non appartiene che a se stesso. Rifugge le certezze e vanifica ogni conquista. Non permette né fuga né rifugio. Buongiorno, sono le 6:02 quasi, siamo a Qui comincia. Buongiorno da Federico Capitoni questa mattina. In regia troviamo Giulia Nucci e il tecnico per la messa in onda è Giulio Salvatelli, e oggi è domenica 26 luglio. E queste parole, l'invidia che la terra prova verso il mare, come se appunto questa stabilità della terra fosse un limite che la terra vuole quasi imporre anche al mare in qualche modo, senza ovviamente riuscirci, sono tratte da un libro qui che ho sotto le mani, un libro piccolo, molto agile, molto breve, si intitola Piccola filosofia del mare, insegnamenti dalle onde per riconnettersi al sé, questo è il sottotitolo, lo pubblica Giunti e lo scrive Laurence de Villiers, che è una filosofa, insegna a Parigi, un'esperta peraltro di filosofia moderna e filosofia del XVII secolo, ma scrive un libro che con quel tipo di filosofia non ha a che fare, non ha a che fare assolutamente con la filosofia accademica, è un libro molto semplice, diremmo anche forse facile se volessimo appunto limitarci alla lettura che richiede, una lettura molto, molto veloce, sono 25 circa capitoli molto brevi che riguardano il mare, ma il mare diventa un pretesto per fare una filosofia, diciamo così, molto contemporanea. In che senso? Nel senso che è una filosofia d'uso, potremmo dire, cioè si inserisce in quel solco di riflessioni filosofiche che non hanno una pretesa particolarmente profonda o metafisica, hanno piuttosto così come scopo quello di aiutare, un po' sono quelle filosofie d'aiuto, appunto qui il sottotitolo è rivelatore, insegnamenti dalle onde per riconnettersi al sé, insomma è un po' un libro che servirebbe alla cura di sé, e quindi tutte le parole che riguardano il mare, che intitolano ognuno di questi capitoli, poi in realtà sono un pretesto metaforico, è per parlare di qualcosa che ci riguarda, che riguarda la nostra vita, come in sostanza vivere meglio, a partire dagli insegnamenti che proprio il mare ci dà. Allora il nostro numero è sempre il solito 335-56-34296, io vi immagino al mare, certo magari non state navigando, forse qualcuno è anche in barca, molti di voi magari sono già in vacanza, sono in spiaggia, stanno per andarci. E insomma fateci sapere qual è il vostro rapporto con il mare, se è un rapporto d'amore, di odio, se vi piace o non vi piace, e se avete a che fare col mare per questioni appunto di puro piacere o anche professionali, e noi come al solito cerchiamo di connettere anche tutta la nostra musica al tema del giorno e quindi proprio al mare.

Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, dei linotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare come profondo il mare, come profondo il mare. Babbo, che era un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare come profondo il mare, come profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio chi per noi sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare solo in mezzo

Poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore

ma la terra gli fu portata via, compreso quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale, come profondo.

ricordo tutti, belli come brutti, con qualche danno per i brutti che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare come profondo il mare.

Questa è una versione alternativa di Come profondo il mare di Lucio Dalla, la canzone del 1977 che tutti noi conosciamo in un'altra versione, quella diciamo così ufficiale, e questa insomma è stata incisa nello stesso periodo, ma appunto poi non ha trovato grande sfogo, non ha trovato riproduzioni. Io stesso la scopersi da giovanissimo per caso, un disco in cui c'era questo titolo, mi aspettavo di trovare la versione che conoscevo già, invece appunto mi trovai di fronte a quest'altro tipo di approccio, con un arrangiamento molto diverso da quello appunto più noto e che però, se vogliamo, è ancora più marino dell'originale, più fluttuante, più instabile. Manca la batteria, e il fatto che manchi la batteria, manchi questo battere, questa costanza, questo incedere ben segnato, ben puntato, beh, sicuramente dà un'idea di liquidità maggiore. E non so se la conoscevate, insomma è una versione piuttosto rara. Allora partiamo appunto con questo libro, Piccola filosofia del mare. Volevo tranquillizzare che ci scrive dicendoci che a queste temperature il livello di ragionamento filosofico è molto basso, insomma, ma ripeto, questo è un libro veramente di facile lettura ed è una filosofia davvero molto leggera, non è una filosofia profonda. La profondità sta poi a noi, no? Cioè nel cercare di applicare i vari insegnamenti. Insomma, sono, diciamo che qua questo libro in qualche maniera insegue qualcosa di molto difficile invece nell'obiettivo, cioè la saggezza. Ci sono tante cose che sembrano quasi contraddirsi tra loro, gli atteggiamenti che dovremmo adottare nella vita, e perché sembrano contraddirsi? Perché la saggezza è sempre un equilibrio, no? Tra vari estremi, sempre tutti possibili. Anzi, direi tutti altamente probabili. Allora, appunto, questi sono capitoli che hanno titoli come il porto, non so, la partenza, il blu, il sale, no? Cioè, sono tutti titoli che hanno a che fare proprio con alcune qualità, alcune caratteristiche tipiche del mare. La partenza è chiaramente il primo capitolo, no? Si parte per l'ignoto, si parte sapendo quando e da dove si parte, senza sapere necessariamente fino a dove si potrà arrivare. E c'è, per esempio, anche una parte interessante che riguarda la distinzione che si fa tra mare e oceano, che è una distinzione normalmente appunto geografica, topografica, ma che appunto poi ha un senso, sì, forse così, di comunicazione, ma poi in realtà tutta questa differenza davvero non c'è, perché si dice appunto che l'oceano sia più grande, sia meno confinato, e mentre il mare, diciamo, è tutto più misurabile, i commerci si fanno via mare, l'oceano insomma è per traversate più lunghe. Però appunto poi ci sono anche tanti aspetti contraddittori, qual è l'insegnamento qui? Cioè non lasciarsi intrappolare dalle etichette, a questo vuole arrivare l'autrice, no? Cioè, sì, mare, oceano, però insomma possiamo distinguerli, così ci orientiamo bene sulla cartina geografica, però poi la sostanza è la stessa, è questa grande massa d'acqua indomabile, incontrollabile, di profondità variabili, no? Allora l'importante è questo, no? Non tanto le singole etichette, che possono servirci, sì, per comodità, ma poi spesso ci intrappolano. E ci sono delle contraddizioni, per esempio il fatto che le maree si chiamano così, però interessano non solo il mare, ma gli oceani, soprattutto perché negli oceani sono più visibili che rispetto al mare, e addirittura i laghi, cioè qualsiasi massa d'acqua è influenzata dalla luna, eh? È solo che nel lago e nel mare, un piccolo mare lo notiamo di meno, mentre negli oceani, diciamo, la massa d'acqua è più grande, quindi questo ritiro, no? Questo ritirarsi, espandersi e ritrarsi che avviene 2 volte al giorno, 2 volte la sera, per noi è più visibile. E poi c'è anche la curiosa situazione di un mare in particolare che sta dentro l'oceano. Pensate al Mar dei Sargassi. Il Mar dei Sargassi, a cui appunto l'autrice dedica un capitolo, è un mare che non è confinato dalle coste, dalla terraferma, ma da delle correnti. È un mare in mezzo all'oceano Atlantico, e un mare anche pericoloso proprio per queste correnti, quindi poco esplorato, ma grazie a questa sua poca esplorazione anche abbastanza incontaminato. Al suo interno c'è una biodiversità enorme, tantissime specie animali protette da queste alghe, appunto i sargassi, ed è anche il luogo dove sapete che poi le anguille misteriosamente vanno poi a riprodursi, fanno questo viaggio incredibile dall'Europa appunto fino attraversano tutto l'oceano per arrivare al Mar dei Sargassi e quindi lì riprodursi. E poi
ci sono anche delle osservazioni, come dire, scientifiche, che hanno poi delle ricadute sempre nella nostra vita pratica. Per esempio, ci ricorda l'autrice perché il mare blu non è come spesso si pensa, perché riflette il cielo, riflette anche il cielo, ma insomma il blu è semplicemente l'unico colore dello spettro che l'acqua, avendone assorbiti tutti gli altri, può restituire. Ecco, qui per esempio l'insegnamento invece del mare dei Sargassi qual è? Che queste alghe possono intrappolare, quindi lì quella questione è la zavorra, no? Le zavorre che spesso ci portiamo appresso e delle quali non sappiamo liberarci. Quindi l'invito, sempre applicando una saggezza molto difficile, è proprio quello di cercare di svincolarsi e tornare a navigare in mare aperto.

Farewell to Stromness, da The Yellow Cake Review, un interludio pianistico di Peter Maxwell Davis con lo stesso autore al pianoforte, un pezzo raro questo per Peter Maxwell Davis, compositore di musica molto più complessa, molto più impegnativa, anche di spesso di difficile ascolto, a volte talvolta anche molto aggressiva. Insieme a Harrison Birwistell, Maxwell Davis è stato uno dei compositori inglesi che nella seconda metà del Novecento ha provato, insomma, a rinnovare, anzi riuscendoci peraltro, la musica inglese, che insomma era capeggiata un po' da Britten e che aveva ancora un'impronta un po' conservatrice, insomma era stata una delle ultime a seguire le avanguardie europee. Ecco, Maxwell Davis invece appunto è stato particolarmente avanguardista, e questo però è un pezzo molto sentito, insomma c'è una struttura anche quasi da pezzo caratteristico ottocentesco, una struttura ABA, è un pezzo molto molto delicato, e perché è molto personale, è molto sentito. Lui lo scrisse in, come dire, come protesta contro l'ipotesi di istituire una cava, una miniera di uranio lì nelle isole Orcadi, dove lui viveva, appunto a Stromness, che è una città delle isole Orcadi in Scozia. E la cosa funzionò peraltro, perché poi ci fu una mobilitazione generale, questa cava non si fece più, insomma, quindi non si dovette più dire addio a Stromness, perché questo avrebbe comportato chiaramente poi l'esodo degli abitanti della cittadina. Ecco, le Orcadi, che sono un arcipelago di isole a nord della Scozia, insomma ci ricordano le altre isole a cui è stata dedicata grande musica, le Ebridi, che stanno invece un po' più a ovest, e lì appunto Mendelssohn scrisse quell'ouverture fenomenale, che insomma ancora oggi, oltre ad essere ascoltatissima, eseguitissima, è ancora un trattato di orchestrazione. Arriva qualche messaggio, qualcuno ci dice che sogna di avere una barca per fare i suoi viaggi, e chi ci dice appunto che invece fa il bagno appunto al mare perché ama nuotare. E isole, appunto, le Orcadi sono isole, e isole è uno dei temi principali del libro, è inevitabile. Vi leggo un passo, così giusto per entrare proprio anche nelle parole dell'autrice. Ognuno di noi è un'isola che si ribella all'uniformità della folla, un isolotto vulcanico che si fa strada dopo una lunga maturazione, un'isola battagliera o al contrario che trova presto il suo posto nell'immensità dell'oceano. Ma sempre orgogliosa e consapevole della propria unicità. Ognuno è insostituibile, nessuno mi assomiglia e io non imito nessuno. Sono irriducibilmente unico nel mio genere. Questa è l'anima dell'isola, ribelle e in fondo solitaria, sensibile e scontrosa. Un'isola non appartiene né alla terra né al mare, ha un'esistenza propria, che è un po' dell'una e un po' dell'altro. Ecco, questo è sicuramente interessante, anche vero, se vogliamo, che l'isola sì, è terra, ma non è terraferma, quindi è un po' mare, un po' terra, e insomma anche gli abitanti spesso delle isole, gli isolani, no? Sono considerati da qualcuno persone un po' particolari, come se avessero un carattere del tutto autonomo e diverso da chi abita la terraferma. Però qui appunto qual è il messaggio? Quello di mantenere la propria unicità, no? Siamo isole non nel senso che siamo isolati, che dobbiamo isolarci, ma che abbiamo ognuno il proprio carattere, che non deve mai diciamo, cedere diciamo, alle mode, alle volontà dell'altro. Infatti questo si potrebbe connettere, questa parte, anche a un altro capitoletto molto, molto divertente, molto carino, che è quello legato alle sirene, no? Le sirene che appunto sono, a differenza di quello che ci hanno raccontato certi, no, certi cartoni animati, la letteratura, insomma, non sono poi creature così dolci e così seducenti, diciamo, dal punto di vista visivo, insomma, anzi, spesso diciamo che inizialmente le sirene non erano neanche, no, creature marine, erano creature alate, volatili, dotate di artigli, insomma, non erano proprio rassicuranti. E cosa avevano di seducente? La voce, il suono, quindi. Ecco, questa è la storia, le storie legate alle sirene le sappiamo, la musica ci ha lavorato molto, ci sono tanti pezzi legati dedicati alle sirene, proprio perché appunto approfittavano di questo aspetto sonoro per scrivere una musica particolarmente ammaliante. Però qual è il gioco qui, no? Appunto questi mostri si nascondono dietro delle voci particolarmente belle, appunto particolarmente seduttive, e questo è proprio il rischio, il pericolo, no? Qui lei, l'autrice, mette in guardia dai manipolatori. Queste sirene, chi sono? I manipolatori, le persone false, le persone che vorrebbero convincerci di qualcosa per un loro tornaconto. Allora qui bisogna stare molto attenti a non cedere a queste lusinghe, a non cedere a queste tentazioni, a queste, insomma, a non farci convincere di qualcosa
qualcosa che non possiamo verificare noi personalmente. Allora anche qua, no, queste sono tutte ovviamente osservazioni quasi ovvie, quasi scontate, che però insomma sono tutte ordinate in un certo senso in un progetto di vita sana dettata da questi argomenti marini. Un altro aspetto è quello per esempio dell'ancora, l'ancora come elemento di sicurezza da saper usare, no? Noi navighiamo, però ci sono dei momenti in cui ci dobbiamo fermare, dobbiamo saperci fermare. Aspetto è quello per esempio dell'ancora, l'ancora come elemento di sicurezza da saper usare, no? Noi navighiamo, però ci sono dei momenti in cui ci dobbiamo fermare, dobbiamo saperci fermare, e anche in qualche maniera col

Sunday Morning, qua è il secondo dei quattro interludi marini da Peter Grimes di Benjamin Britten con Leonard Bernstein e la Boston Symphony Orchestra. Insomma, qui l'accento americano è dato da Bernstein. Questo è un pezzo abbastanza curioso, appunto, proprio molto, molto potrebbe essere un pezzo americano. Peter Grimes è opera fondamentale di Benjamin Britten, è un'opera ambientata in una zona di mare dove il mare è veramente protagonista, è un personaggio anche con una sua psicologia. Ma appunto la vicenda si svolge tutta sulla terraferma, presso il mare, sulla costa, sulla riva. E effettivamente anche questo libro, Piccola filosofia del mare, che stiamo leggendo questa mattina, qui comincia, qui su Radio 3, parla, insomma, tiene in considerazione anche il mare visto dalla terra, per esempio con i fari, i fari che sono sicuramente un punto di riferimento per chi naviga, ma sono anche il luogo dove il guardiano del faro, un uomo solitario,

Solitario, un'altra isola, se vogliamo, e poi osserva il mare. Sono, è molto bello il titolo che gli viene dato al capitolo sul faro, La costanza dei fari. Perché? Perché i fari stanno lì, stanno fermi e sono effettivamente, veramente, incredibilmente stabili. Sono rari i fari che sono crollati, e se sono crollati non sono mai crollati per via dell'impatto delle onde, ma per l'erosione che il tempo, no, ha creato, ovviamente la consunzione del materiale che ha procurato il crollo, ma mai perché i flutti lo hanno abbattuto. Quindi, come se ci fosse anche il rispetto del mare per i fari e una forza del faro a rimanere in piedi. E questa anche qua, cioè deve essere la capacità di non solo avere dei punti di riferimento, ma di essere noi un riferimento per noi stessi, rimanere saldi anche nelle nostre posizioni, senza per questo essere troppo rigidi. E poi c'è l'idea della spiaggia. La spiaggia, così come la intendiamo oggi, insomma, un'invenzione piuttosto recente. Dice l'autrice, la spiaggia è un'invenzione inglese che risale al XVIII secolo. Prima di allora le rive erano luoghi da evitare, considerate persino malsane. Il mare, dispensatore di diluvi e tragedie, ispirava solo diffidenza. Poi sono arrivati gli inglesi. Il mare è così diventato un rimedio in senso stretto, una talassoterapia, appunto l'etimo dal greco è quello. Brighton, la prima stazione balneare per nevrotici. I bagni in mare erano infatti considerati benefici contro la malinconia, l'esaurimento mentale e la nevrosi. La prescrizione era severa: non si trattava di rilassarsi, ma di rigenerarsi, immergendosi in acque fredde al massimo 14 gradi centigradi. Oggi le cose stanno più o meno così, nel senso si va per rilassarsi, ma spesso invece si ottiene l'effetto contrario, perché se non si era nevrotici prima di arrivare al mare, magari a volte lo si diventa tornando.

Il peschereccio, la barca da pesca di Nikos Skalkottas, compositore greco, fa parte della suite tratta dal balletto De Sì, Il mare. Sembra un poema sinfonico con la capacità che ha avuto quest'autore di farci un po' vedere questa imbarcazione pesante che si muove oscillando tra le onde. L'orchestra è Estato di Atene, diretta da Stefanos Tsialis. Mi fa piacere che continuino ad arrivare messaggi. C'è chi appunto ci dice quanto è affezionato a Qui comincia, ricordando anche la conduzione di Paolo Terni, che noi appunto rimembriamo con tanto affetto. E qualcuno ci dice che addirittura aveva confuso Maxwell Davis con Ludovico Einaudi. Chissà cosa ne avrebbe pensato l'autore. Ci chiede: ma perché non lo mettete quasi mai? Guardate, ci siamo andati vicino, perché io, sapete, insomma, c'è un disco famoso di Einaudi, Le onde si chiama, e ci avevo anche pensato magari la prossima volta. E prima di chiudere, appunto, questo libro termina poi con un po', insomma, degli inviti, e degli inviti appunto a navigare, soprattutto con l'ultimo capitolo che si intitola Filosofia dello squalo. Dice: lo squalo è un animale che per sopravvivere deve sempre muoversi, non può mai stare fermo. Allora anche noi dobbiamo muoverci, dobbiamo essere in grado di cambiare, di appunto di nuotare. Non significa appunto non avere la capacità, c'è anche l'ancora appunto, di fermarsi qualche volta, ma significa essere vitali, appunto, non abbandonare mai la propria vitalità. Questo libro parla anche di marinai, e noi ci salutiamo proprio con una canzone su un marinaio, sul lupo di mare, Salty Dog. Io faccio i complimenti a questo ascoltatore che non si è firmato, ma che ci ha scritto qualcosa. Mi dice che chiuderemo con Salty Dog. Beh, ci ha preso. I Procolarum è un pezzo del 1969, data importantissima. Un periodo, si chiudeva il periodo della psichedelia, si sarebbe aperto quello del progressive rock, si chiudeva l'epoca dei Beatles e se ne apriva un'altra altrettanto luminosa, quella appunto poi degli anni 70. Noi ci sentiamo presto. Io vi lascio al GR e alla rassegna stampa estera.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. A Berlino sarebbe stato identificato, ma non ancora arrestato, il giovane che prima ha lanciato un furgone sulla folla che partecipava al Gay Pride e prima di fuggire a piedi ha coltellato alcune persone. Si tratta di un 21enne legato agli ambienti dell'estremismo islamico che, secondo i media tedeschi, è uscito da poco dal riformatorio. Il bilancio è di una donna morta e 16 feriti, di cui 11 in gravi condizioni. La ricostruzione dei fatti dalla corrispondente Barbara Gruden.
3: Tutto è successo verso le 22, quando era ancora in corso la grande festa alla porta di Brandeburgo, con decine di migliaia di persone che assistevano al concerto di chiusura del Pride. Sullo schermo è apparsa la scritta evacuazione. Gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di lasciare l'area in modo ordinato e di dirigersi verso la stazione centrale. Questo perché dalla parte opposta sarebbe successo qualcosa di grave. Poco dopo, mentre si sono sentite decine di sirene dei mezzi di soccorso, la polizia ha comunicato che un veicolo si sarebbe lanciato sulle persone che si trovavano nel parco adiacente, il parco del Tiergarten, molto probabilmente partecipanti al Pride. I testimoni avrebbero visto un uomo scendere dal veicolo e avventarsi sulle persone munito di coltello.
4: Sabato di guerriglia in Val di Susa, dove centinaia di attivisti notavano assaltato il cantiere dell'alta velocità di Chiomonte, oltre 50 agenti feriti, incendiati 4 mezzi dei carabinieri.
5: Finisce con mezzi in fiamme e uso di idranti e lacrimogeni il corteo Notav partito ieri pomeriggio da Venaus in Val di Susa. 20.000 partecipanti, anche la Francia e Spagna. A San Didero le prime tensioni attorno alle 16 con lanci di petardi e fuochi da parte degli attivisti e di lacrimogeni da parte dei poliziotti. Gli agenti hanno rincorso nei campi i manifestanti per disperderli e a quel punto i militanti sono corsi verso la stazione di Bruzzolo attraversando i binari. La polizia li ha raggiunti per identificare tutti i lunghi momenti di tensione durati circa un'ora. L'assalto più grave però è avvenuto a Chiomonte. I manifestanti sono riusciti a tagliare le reti e a entrare nel cantiere lanciando bombe carta che hanno provocato l'incendio di 4 camionette delle forze dell'ordine, nonché dei container, bagni chimici, fari e cabine elettriche. Gli agenti hanno risposto con centinaia di lacrimogeni. La valle era coperta da una nube di fumo irritante, visibile e percepibile anche da sud, sospesa la linea ferroviaria Torino-Modano. I sindacati di polizia hanno riferito di 60 agenti feriti negli scontri. Ancora incerto il numero dei manifestanti contusi, sarebbero almeno una cinquantina, nessuno grave. Claudio Vigolo, GR3.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti feriti. Per la Premier Meloni, chi lancia bombe carta, incendia e aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato e lo Stato non si piegherà. Condanna delle violenze anche dai Presidenti di Senato e Camera e da esponenti del Governo e delle opposizioni.
6: I toni dello sdegno per gli assalti in Ottava sono anche nei commenti dei vice premier, che esprimono massima solidarietà alle forze dell'ordine e puntano il dito contro una sinistra che da Bologna alla Val Susa alimenta odio, dice Salvini, e addirittura sembra connivente, aggiunge Tajani. Ferma condanna delle violenze anche da noi moderati e dal partito della premier. Dall'opposizione i primi commenti severi sono di Renzi: chi assalta un criminale deve pagare, e Calenda, ma anche il campo largo è unanime nel condannare senza se e senza ma, sottolinea il Verde Bonelli. Gli assalti Notav vergognosi, dice anche il 5 Stelle Conte. Nessuna indulgenza verso chi attacca gli agenti che fanno solo il loro dovere. Per il PD interviene il responsabile sicurezza Matteo Mauri. Violenza mai accettabile. Detto questo, le opposizioni respingono le accuse di connivenza e parlano di strumentalizzazione da parte della maggioranza. Noemi Giunta, GR3.
4: Nella notte in Ucraina 6 missili balistici russi si sono abbattuti su un quartiere residenziale di Kiev. In fiamme un palazzo di 18 piani, ancora ignoto il bilancio delle vittime. Intanto il presidente Zelensky ha annunciato che nel Mar Caspio è stata colpita una nave iraniana che trasportava armi russe destinate a Teheran.
2: La guerra nel Golfo, per la seconda notte consecutiva niente raid incrociati fra Iran e Stati Uniti. Secondo i media americani, Trump avrebbe abbandonato l'idea di un attacco più massiccio nel timore che possano esaurirsi le scorte di missili da difesa aerea destinati a proteggere le forze statunitensi in Medio Oriente. Intanto si aggrava la situazione sul fronte del Mar Rosso, dove gli Houthi, alleati di Teheran, rivendicano il bombardamento di 2 raffinerie saudite, e nello Yemen si registrano scontri fra gli stessi Houthi e milizie filo saudite.
4: Il caso Fakir, un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte del 42enne marocchino sopraggiunta durante un intervento di polizia a Bologna. Dalle immagini emergono tracce di sangue intorno alla testa dell'uomo. In città c'è allerta per un corteo previsto alle 18 al quartiere Pilastro.
2: Dalle 23 di questa sera fino alle 11 di giovedì prossimo sarà nuovamente interrotta la linea ferroviaria in prossimità di Firenze a causa dei lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino demolito nei giorni scorsi. Per i treni ad alta velocità Roma-Milano i tempi di percorrenza aumenteranno da un minimo di 100 a un massimo di 180 minuti. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
0: Abbiamo trasmesso GR3.
1: Meteo Radio.
7: Tempo previsto sull'Italia domenica 26 luglio. Con la perturbazione in transito sul centro-nord questa domenica avremo tempo molto instabile e spesso piovoso, con eventi precipitativi anche intensi e nella forma di temporale già dal primo mattino sulle regioni centrali e sul nord-est, soprattutto a ridosso dei monti e sulle colline dell'entroterra. Già in mattinata, tuttavia, il tempo tenderà a migliorare sul nord-ovest, mentre per le regioni tirreniche le schiarite arriveranno dal pomeriggio. Tempo migliore al sud e sulle isole, con l'eccezione della Campania, dove potranno esserci dei temporali, e della Sardegna, dove arriverà qualche isolato piovasco. Venti moderati o localmente forti e mari tutti mossi o molto mossi. Temperature in diminuzione al nord e al centro e sulla Sardegna e in aumento al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: RAI, Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno, buongiorno ad Anna Maria Giordano, buongiorno e buona domenica a chi ci ascolta alla radio, a chi ci ascolta su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Questa è Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3. A salutarvi e ad augurarvi buona domenica insieme a me stamattina ci sono Giulio Salvatelli alla console e Giulia Nucci in regia. Allora, la rassegna di Radio Tremondo, realizzata leggendo, sfogliando le pagine delle edizioni online dei giornali stranieri. Riprendiamo i titoli dalle notizie, delle notizie che avete appena sentito anche al GR, una breve rassegna delle aperture dei grandi network internazionali di informazione. E allora abbiamo la BBC che apre proprio sulla notizia che arriva da Berlino: la polizia alla ricerca del sospetto dopo che un'auto si è lanciata contro la manifestazione del Pride, uccidendo una persona e ferendone 16. Questo è il live di BBC News. Poi c'è CNN che ci porta nel cuore del conflitto, con un titolo che riguarda la decisione del presidente Trump di cui sentivate nel GR. Secondo alcune fonti, leggiamo nel titolo di apertura, Vance e Kane, il vicepresidente e il capo di Stato Maggiore, hanno espresso preoccupazione per l'escalation della guerra in Iran, mentre gli Stati Uniti sospendono gli attacchi aerei per due notti consecutivi. Poi abbiamo il titolo di apertura di Al Jazeera che ci porta invece in Cisgiordania. Israele ha arrestato 9 persone durante una protesta a Tel Aviv contro la violenza dei coloni in Cisgiordania. Ma oggi è domenica e come sempre noi distogliamo un attimo lo sguardo dai quotidiani e andiamo a vedere, a sfogliare insieme le pagine dei settimanali e dei periodici stranieri, e troviamo nel titolo di apertura del più diffuso settimanale in India, Outlook India, la notizia che è anche in apertura di BBC, che il cui sito abbiamo appena abbandonato. Allora, Outlook India riporta in apertura la notizia che riguarda gli scarafaggi. Cockroach Swan, how a 7-week protest at Jantar Mantar forced Dharmendra Pradhan exit. Dunque, gli scarafaggi hanno vinto, questo è il titolo, come una protesta che è durata 7 settimane a Jantar Mantar ha costretto Dharmendra Pradhan a lasciare, è il ministro dell'istruzione. Dunque, poi nel occhiello il giornale ricorda che la protesta è durata da 7 settimane, dura da 7 settimane, guidata dal Cockroach Janta Party, ha mantenuto ferma la sua richiesta e alla fine Dharmendra Pradhan deve dimettersi, lo ha fatto nella giornata di ieri, il ministro dell'istruzione si è finalmente dimesso, il movimento ha festeggiato, continua Outlook India, ma i suoi leader e sostenitori hanno affermato che la più ampia battaglia sul sistema degli esami indiani è tutt'altro che finita. Abbiamo seguito nel corso di queste settimane la protesta sia attraverso la nostra rassegna della stampa estera sia poi attraverso i nostri approfondimenti che vi ricordo vanno in onda ogni giorno alle 11. E allora continuiamo con i settimanali e guardiamo un po' di copertine. Quella dell'Economist ha un ritratto, una foto di Elon Musk. Should you be afraid of Elon Musk? Dovremmo avere paura di Elon Musk? L'intelligenza artificiale avanza a grandi passi, nemmeno i suoi creatori sanno come starle dietro. Questa è la copertina dell'Economist. Se andiamo su Le Monde Diplomatique, storico periodico che segue le vicende internazionali da decenni, Tout le monde déteste l'IA, tutti detestano l'intelligenza artificiale. Gli investitori non hanno occhi che per lei, i suoi architetti sfidano i capi di Stato e il suo uso si propaga come il fuoco nella pianura, così scrive Le Monde Diplomatique. La copertina di Time invece è dedicata a The Most Influential Digital Voices, tutta dedicata agli influencer. In copertina c'è Alex Earle che pare sia una influencer molto seguita che condivide dettagli della sua vita privata. Questa la copertina tutta gialla con questa ragazza dai lunghi capelli biondi che si rispazzola, la copertina dell'ultimo numero di Time. Andiamo poi al Courrier International che ha questo titolo, L'appel du calme, ou notre besoin collectif, approfittare del momento, ritrovare il gusto dell'ozio, fare silenzio. Infine, un titolo dall'Atlantic, The Fear of Missing the Odyssey, la paura di perdersi l'Odissea. Il successo al botteghino del nuovo blockbuster conferma il potere dello spettacolo. E ovviamente torniamo su Le Monde Diplomatique, una bomba orologeria nel fondo del golfo, scrive Le Monde Diplomatique in una storia che è appunto sulla sua home page, un articolo dedicato alla posizione dell'Iraq in particolare, al ruolo di questo paese nel conflitto e allo spazio che sta cercando di farsi l'Iraq, affrancandosi da quello che è uno stato a uscire da una quasi enclave, l'essere comunque costretta in un ruolo, rivendica le Nazioni Unite le sue pretese territoriali, cosa che ha suscitato le reazioni immediate dei paesi che fanno parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo, l'Arabia Saudita, il Bahrain, gli Emirati, il Kuwait, l'Oman e il Qatar, scusate. La questione dell'accesso dell'Iraq alle fonti energetiche è una questione che è data da secoli e adesso torna d'attualità. E adesso andiamo anche su Foreign Policy, sempre per seguire il conflitto attraverso i titoli. C'è solo una via d'uscita dalla guerra sconsiderata di Trump: pagare l'Iran per aprire Hormuz e congelare il suo programma nucleare. A scrivere quest'articolo è Philip Gordon, che è titolare di una cattedra alla Brookings Institution, che è un think tank. Un altro articolo titola così, siamo sempre su Foreign Policy, come Stati Uniti e Iran possono risolvere la questione di Hormuz. È probabile che vengano introdotte delle tariffe per il passaggio attraverso lo stretto. In questo caso l'autrice è il Garam Maye, che invece è la vice direttrice del programma per il Medio Oriente e il Nord Africa presso il Consiglio Europeo per le Relazioni Estere. Dunque articoli e analisi che di persone che probabilmente hanno strumenti per darci qualche indicazione, potete leggerle sul Foreign Policy. Su Foreign Affairs invece c'è un articolo che ci riporta in un'altra zona del pianeta, un gioco pericoloso
1: nell'Africa. Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Verena Amort.
2: Guten Morgen. In Berlin tötet ein Amokfahrer eine Frau und verletzt 16 Personen. Immer weniger Südtiroler lassen sich zum Bademeister ausbilden. Das Wetter: Sonne, Wolken und gewittrige Regenschauer bei 23 bis 29 Grad. In Berlin ist bei einem Anschlag am Rande der Christopher Street Fire eine Frau getötet worden. 16 weitere Personen wurden verletzt. Ein Auto fuhr kurz vor 22 Uhr beim Tiergarten mehrere Menschen an, bevor es gegen einen Baum prallte. Der Fahrer konnte flüchten. Nach Angaben der Feuerwehr wurden 3 Menschen lebensgefährlich verletzt. Weitere 8 erlitten schwere Verletzungen. Die Polizei konnte nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen Verdächtigen identifizieren. Er ist polizeibekannt und wird der islamistischen Szene zugerechnet. Nach dem Mann wird gefahndet. Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Gegnern der Hochgeschwindigkeitstrasse Turin-Lyon und den Sicherheitskräften sind im Susatal mehr als 60 Polizisten verletzt worden. Einige hundert der insgesamt 20.000 Demonstranten griffen eine Baustelle des Eisenbahnprojektes an. Sie warfen mit Steinen und Pyrotechnik, die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. 2 Einsatzfahrzeuge der Polizei gingen in Flammen auf. Regierungsvertreter verurteilten die Gewalttaten und drückten der Polizei ihre Solidarität aus. In Frankreich und in Spanien sind wegen der schweren Waldbrände erneut Ortschaften geräumt worden. In Frankreich wurden im Département Gironde 55.000 weitere Menschen aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. In Spanien gab es Evakuierungsaufrufe für die Provinz Toledo südwestlich von Madrid. Es wird befürchtet, dass die Brände in der Region um Madrid zu einem einzigen Großfeuer verschmelzen könnten. Am Fensterlekofel östlich von Geis ist der 67-jährige Richard Steger bei einem Bergunfall ums Leben gekommen. Er stürzte gestern Vormittag in unwegsamem Gelände rund 20 Meter tief ab und erlitt schwere Verletzungen. Er verstarb auf dem Flug ins Krankenhaus. In Südtirol fehlen weiter Bademeister. Laut dem Ausbilder Thomas Turner ist das Interesse am Job in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Hatten sich vor 10 Jahren noch etwa 100 Personen zum Bademeister ausbilden lassen, seien es heuer noch knapp 60. Turner vermittelte heuer Bademeister an 6 Südtiroler Schwimmbäder. Ein Drittel habe er dabei aus dem italienischen Raum anwerben müssen, so Turner zu Rai Südtirol. Die 4. Hitzewelle dieses Sommers ist im Anmarsch. Ab Dienstag werden in Südtirol wieder Temperaturen bis zu 35 Grad erwartet. Am Donnerstag werden sogar 37 Grad vorhergesagt. Laut dem Meteorologen im Landeswetterdienst Dieter Peterlin ist es sicher, dass die Hitzewelle kommt. Unklar sei noch, wie stark sie dieses Mal ausfällt und wie lange sie andauert. Das Wetter. Am Vormittag ist es im Großteil Südtirols noch trocken bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Laufe des Nachmittags und am Abend muss man mit gewittrigen Regenschauern rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 29 Grad. Morgen, Montag, erwartet uns recht sonniges Wetter. Höchstens stellenweise ist ein kurzer Regenschauer möglich. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten. Redaktion Silvia Franceschini.
1: Rai Südtirol, Sonntagsmusik.

0: Es ist gleich 12:30. Wir geben nun ab an die ladinische Redaktion. Um 13 Uhr gibt's dann die Nachrichten auf Reisetirol.
1: Rai Ladinia. Notiziar.
2: La Rai Ladinia dice che anche un buon domo è in buona audizione per noi notiziare la domenica. Ai 20 sistemi, sì, con Matteo Taibun del studio e Maximilian Hauser della tecnica, per un serante da questo argomento. E in ieri stesso anno, con la Badiella in che festa per la domenica. Ai 20 sistemi, sì, con Matteo Taibun del studio e Maximilian Hauser della tecnica, per un serante da questo argomento. E in ieri stesso anno, con la Badiella in che festa per la domenica, con la Badiella in che festa per la domenica,

0: Nescunta con Arzenoner de Lotri jasa Singstegardena, mo da lunc dal 1836. Abadiel en que festa por le de gang sur Jaco Villait. La comunanza sabi ne por na festa de ringraziamont metuda gi del Conseil de Cura. Por nosung le post en que Martina Rier, qua baie cung le de gang, idenantcimo cung la presidenta del Conseil de Cura, Rita Pichaider Lerchecker.
1: La comunanza de Badia s'ancoi ancunta per festeger Sneur Jaco Villait, per ce avisa ta casdi.
2: In cui il San Jaco e che è un di noi patroni della Ligia e noi tronciamo di questa festa che è la gran festa in cui è proprio una gran festa di ringraziamento per noi sul De Gang Jaco Villait che lascerà il suo ministero del De Gang di Stamber.
1: Lina feste der ringraziamant kokai sdit ringrazier por chou leisa vo dan talut ringrazier signor Jaco.
2: Run ringrazier por dich kis kin jain kala laure kilot nosta plonia kala fat in laur dar bun kun grand pazienza motivazion e a dar charede da inant la fede de predike la fede e de smustre un bun famai.
1: Kokken weis da la gran participazion kien che per questa festa de ringraziamant weis un kalia schal di aprijan che da la comunanza che i pa di jon kalk fejora signor Jaco Villait
2: e tu run der bunga sur gran chrikale un pro de la jant al va fora pur in le strade do staries se pur mont e al fesh confert an più conduc ti baia dosa duc alle dar da vert e kals fesh propri zafat dar plajai.
1: Signor Jaco, ad entre l'altro ingegner, compli proprio 80 anni. C'è ti imbinciai sapersi da unì?
2: E in ir al compli 80 anni, un fat festa sulla croce, che è Sant'Anna. Sant'Anna fosse anche un ir un festeggio. E io ti odio ai nome di tutta mia ploania, che poi sei lasciata la gran responsabilità che l'albi shock de gang, che poi non più per sé. Si lascia l'aurela in più da trai, ma piacere pro.
1: Signor Jaco Villait, tanto tutto può donare a fare le saudanze per 80 anni, tutto è buono?
3: Dio lang, è solo vero 80 anni, penso, ma in c'è mia figlia la grande impressione, ma sa vendere che la vita va in ant.
1: In questo, la comunanza di Badia in contà per una festa di ringraziamento. Ringraziava l'aperta comunanza, voi, signor Jaco Villait, immagini che voi tu hai l'occasione per ringraziare, no?
3: E questa è la prima cosa che fece in cui ringrazio il bel dì, sambeng molto la gente, la comunità e sambeng val persone in una maniera speciale, che è una comunità via proprio dell'impegno di tante persone che fece volontari.
1: Bello incaudai che tanta gente è unita per questa festa, proprio ringraziando voi per il vostro servizio di gang, è fatto per gli ultimi 15 anni, il servizio che ci reis con il primo stambar per un giù. Quindi pensiamo già a voi, per me, di giù, a questo capitolo nuovo della vostra vita?
3: E siamo qui da giovane volta e che l'hanno detto con 80 anni, poi di giù, una certa responsabilità e sorrendi ad altri. Per fortuna che c'è fungo di gang nu, ma c'è che il veng, per me ne sai, diciamo. E in Sania, c'è che lei che va in pensione, non sa che lascia io, c'è che va incontro in Sania, spero che sono un buon da fare, in servizio, siamo da dignante, e poi, se fosse buon, c'è che qualcuno provi l'ha fatta, è un buon da benedire, da troppo, che te da benedire, e da avere le buone parole, siamo in ant, per la gente.
1: San Jaco je pun čel patron, tla dlježa tlo. Če pa pa kš san, ti žongam ga dat pe, a žak bo saj spon ga Jaco, prekal, če pa pa kš in uom dat pe, pre vašta nčarjen, če da prev.
3: El vendit nomen est omen. Odi ki ja če fe kvež in um, ila če fe nije por kažo. Es una schön San Jaco, pa ja fe kvež sant, in če sve ke sant protetur, ma l'ince in Santa Apostle, no? Che le ince persona da imite, ince se per me ince San Paolo dar importante, ma San Jaco che dice apostoli, gran amici di Gesù, e io credo essere più un amico di Gesù, e sta buon ince al servì e da portare in alto buona novella a ciò che chi apostoli ha fatto.
0: Nessa edizio Riacco Villait, de Gangla Valbadia, intervistida Martina Rier. La festa del ringraziamento a Sir Jaco Villait con intervista a Sir Jaco e a Rita Piccia der Lecherker e Sam Bengincian con Monte de Trail en Schnett.

0: e mi dunga argomenta il 30 giugno giù da fin la periodo importante dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ancor PNRR, le Comune di Mareo e realizzare un progetto ambizioso. Le Comune di Mareo rivalorizzano il patrimonio culturale e danno a sburla la vita sociale e culturale, mince all'economia del paese, la Pri de Mareo. Tal center è il stile progetto del Ministero della Cultura per l'attrattività dei borghi storici. La taglia ha 229 di questi paesi storici con mantenere la sua autenticità, ci affili sostegno del PNRR. Tal Südtirol è il concorso programma di realizzare progetti dai due comuni di Schnalsi e Mareo, qua ci affili 1,6 milioni di euro per un. A mettere a giro il progetto PNRR è il stesso sostanzialmente l'ombolt da Mareo da Denant, Felix Ploner. Alla Pri de Mareo hanno realizzato 14 interventi, da interrata vengono orterate sulla colonia del paese, al vengono incergenite in accesso senza barriere, perché dice poi in depormezzo, saurì all'archivio della colonia e alla biblioteca, in c'è la piazza del paese hanno rinnovata e migliorata, e hanno messo su le locali, una bottega automatica. Un accento importante hanno messo sulla cultura del paese. In c'è la colonia la pro con sua importanza storica, hanno adesso la candidatura dall'archivio della colonia per le mettere tal patrimonio documentale UNESCO. In c'è la linea di manifestazione culturale, sangue tu agì con le sostegno del PNRR. Dante Rater, cui si stile musical Franzi con musica di Alex Trebo su un test di Jaco Rigo. Il lavoro dei maestri di ski muda, di ski turismo in generale muda. Va al score di ski, Peter di Rancur, lavoro per l'anno intero, in ia madre tang la sagunda d'inverno. Per le score di ski del Südtirol, si aspetta la politica un aiuto legalmente, per essere legalmente a posto. Simon Boroder con i dettagli.
1: La scuola di ski lavora tanto l'inverno, ma negli ultimi anni hanno cominciato a pittare i servizi in città, cosa che ha mudato il punto di vista giuridico. Audion Flavio Prinot, president la liest la Scholes de Ski de Südtirol.
2: La Scholes de Ski a se activitéis chali med invierna, ja juridicamente poi me laure, un tan la saison da d'invierna, kank jauren in planche, king al kank is tlush, zangl de bujang i samudang chali activitéis pudessen en pité din sta, kung i maestrit skik, Aschkel Nordic Walking, meine Gital, meine Roda, in Grundaktivitäts, das Scholes puder sein Pitet in Stahl. Juridikamente nil nia möglich.
1: Das Scholes Pupitles fisch echt der Pitet ja aus der meine Gita und kun la Roda der Mond, sind da immer ein Spitzschauch. Im Sassa Giorina, das Grundaktivitä, mehr prillin Stahl.
2: Wir bellen alcune scuole che ha la seconda attività, ma musu mude giuridicamente si statuti, si robe, si calia per un grundscuole un gran problema. E perché musu un chalè, giudere la politica e mude un po' la legge, che pudei anche fare l'attività di sta.
1: Non si vede nia qualche concorrenza da altre lias.
2: No, absolut nicht, ja, ki maestri de ski kai abel na si qualifica de pudei mene jan de pudei mene kula roda de pudei fenor di walking kalibel Klaus bin und Schiller leit. I maestri de ski abel te si kurs vel leit prima jut i kost de rieger lorat la natura in Schiller prekalil wichtig ki spaß ang fe pea o bank fe regularment si attività.
1: La linea della scuola di ski di Südtirol sa da ciò che sia di Bujan.
2: La soluzione che potesse avere per la scuola che potesse, quando si comincia a giurare l'implante di me, di dare la possibilità di fare questa attività che alla fine di settembre, ottobre, che l'implante è da viaggio e che si possa fare. Anche per l'ora del maestro di ski, con il che me su 4-5 mangi, fosse il buon che potesse fare più in alto, più mangi, per l'interesse della categoria.
1: Se la scuola potesse pitare stiers per fare tutto l'anno, se facesse in c'è più sauri a bine dependenza da t'lo.
2: Sembra che fosse un cec di bel per il maestro Tschki, che sa che la 4 mangi da l'ora d'invierno e anche 4 mangi d'in stab. Per fosse questa regione anche più per te a fare questa attività come prima l'ora, non come l'ora di longe.
1: Nazadit Flavio Prinot. La scuola di ski di Südtirol spera un aiuto da per la politica, per poter la unire, laurea si bedinvieren, cocca in città.
0: I do 10 dies de palsera di stete fascia e la squadra de Serie A dal Genoa in doppia da ia por San Gide Metz. Gran le ressoni le sostiene dai tifus, de più de Margarita e de Tomas.
3: Il Genoa, la squadra più veia della Teglia, si è confrontata in Gerna Moena col Vicenza, 2-2 il risultato e coi tifous sulla tribuna sferse fin dal scomenz. E finì anche ierce da mence della formazione del Genoa, una cincantina antergiadores e tecnics, te anter miles de sostenidores della Liguria. Dies dis garatè con il lurier sul champ de Moena, amò presentazioni pubbliche e partides da Peconch. Audion Cristoforo De Bertol, responsabile di Grigne Vence della PT de Fassa.
4: Ma per non dire sicuro nel ritiro di questa squadra di Serie A che la porta gente, più gente che tre senso, secondo dire, a di là sicuro il tempo, a di là in la squadra si allenare del verst, e i momenti più belli sono sempre chi di estrema alla gente, o la che si adora e scontra se bene estrema alla gente. Dunque, ben sicuro che ho al Champ, ma anche nella piazza di Paese, dunque a Cianacei, a Storega e a sera a Moena con la presentazione di tutta la squadra.
3: Ecco, chi sono meno schiocco, anche lì la gente che l'avete da anticampione, si può dire, no? Che è, che viene fuori?
4: Ma diciamo che questa gente la vive per che sport, per questa squadra, serve proprio che le tifosi, serve anch'io, e se fai una vacanza al dodo della squadra, ne segue una gran fede, che se dice. E si adora se chi più chi manco è contento di essere insieme con la gente, di essere così a piedi, già che a Genova non ha questa possibilità di do.
3: Risonando con Trac, adesso che è il quarto anno che il Genova viene che ho te fassa, e il secco sul tapè per i prossimi segni?
4: Ma di giorno al momento nano ha una buona ragionata, sicuro ragionerò con la società di Genova che si scrive, che sta settimana scrivendo, facendo anche una valutazione te fascia con il comitato di indirizzo della PT, con Trentino Marketing, per intendere se la volontà di girinante con questa scommessa divers.
3: E che è l'intenzione più manco?
4: Ma, da sé non sareste te dire, già che si conferma valutazione sfones, tanto sulla presenza, sui numeri che porta, e su che è il costo di una scommessa diva di questa.
3: Che ti è piaciuto di più della presenza del Genoa che ho te fatto rispetto alle altre squadre?
4: Ma diciamo che ha un pubblico, un tifo molto ciaut, molto a piede della squadra, e c'è gente che ha la mano, come dire, alla letta, e dunque non diceste più o manco di qualche anno d'anta, o non discende genovesi lato Sampdoria, o discende dei fiorentini, lei è sempre gente che ha piacere di conoscere la nostra Monza, la nostra Valeda, e dunque non c'è perché che fa giù.
3: Te chis dies dis de pausa del Genoa te fassa l'estat gran erreson mediatic, chi che noi ruete la Valeda podusterdo a ierci da menc ence sui social. In collaborazione con il Genoa, la PT de fassa abu autes visualizzazions. Audion Nora Giovannini, responsabile social della PT de fassa.
5: Aci è stato molto buono, in chis dies dis ha una più di 2 milioni di visualizzazioni entro i nostri canali social. E è una bella scommessa diva per portare lo sport di alto livello e nostra valle.
3: Un bilancio positivo per questa pausa da distà del Genoa. Desche dit i dische ven venirà resonate con Trac per il davenir. Indena a nostra domanda su che i si è trovate farsa, mister Daniele De Rossi, trainer della squadra, ne ha risponet cosita.
6: Sto iniziando ad apprezzare queste zone, innanzitutto la popolazione qui è stata gentilissima con noi, super, super disponibile, ci siamo trovati bene e assolutamente c'è la possibilità di tornarci, perché no, poi vedremo insomma quello che ci dirà la stagione. Adesso possiamo solo ringraziarvi e essere contenti di quello che è successo qui in ritiro per come ci siamo trovati, ma abbiamo tante altre cose a cui pensare, che il ritiro è l'anno prossimo e sono molto importanti e vanno fatte subito.
3: Ne ha detto Daniele De Rossi, mister del Genoa.
0: Incrociamo le previsioni dal tempo, in cui è per le domi di venire da Nio, quotando Nio con inceplosi temporali che può essere incentensivi. In domani le tempi dovranno essere belli stabili, con Nio e Doia per le domi di, e vengono più alti. Per le notizie che ho detto, lo avrò segnato con la Coppa del Caffè.
7: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi sladins della RAI.
8: Und damals die da Konrad Senon Riban und ich schon des la Coppa dal Caffè. L'erge assassins de Gardaina jena bruta und traunida. Und jeder Land ai prim d'Ottober lang mille occianti transiers. Dutto was comincia a cancan Kramer dei nuam Tommaso Moranduzzo de Transiersani che vivova a Castel Tesino, marida e con tre mutons univa te Gardaina a vandersi marcanzias dantal dut chedri i roba sacrela. In Schiller fovel roa tla chasa ruschlea te salva. El ova spia, che ta casta chasa, fovel na pit la butaiga. La butaiga fova da bera al Zanetto de Lago, un al bel budetamp, che vivova il locum si fa na Mariana, si mut le vis e la fancela. La pit la chasa fovel mo un secondo partimant, u la che sta giova Jakun Rubacer, un caligè, e si fana. Il Kramer fova stat do jöj de casta chasa, e se ova ten duke butigier, ova na cassata con la it na bella somma de soldi. Cusci drank la chasa fova un pur da na pertora, e che il padron ova bella un pur da ani, se ova un pensa che na fosse la pania staria a gia ti rubè i soldi. Nscila ova Kramer Tommaso Moranduzzo pensado, a chi che il ti essa podu da mandè, per avvezza cai che ti essa giudà a gia rubet che la chasa. Al savova che un besava vestr de tre o quattro per vestr sicurus che tut vede ben. Do avai un pur pensado, ti ovel da mandà a un valguni che il conosciova e che al savova che il ne fova nia persones reiles. Il fova scila stat bon de tre da si pert tre farabucci. Il fova si fra Bovo Moranduzzo de 24 anni, Angelo Balduzzo, anche al de 24 anni, e Luigi Botticelli, de 34 anni. Zan fa vide 4 e la giva de sla fe ora con la matra a gi. I 4 se ova con taplu iedes, e ova fat ora de topia schlops, pistoles e curtiai. Ga jange se duc fova una, ca la rapina me sova gi a gluna e zanza spanger sang. I 4 sa vova ca nga durvova plu manco gidot aura a gi a peda Castel Tesino in china te salva. Ilo ulova i cater farabuc rove sulla saira. Duc fol la minonga che duc i raban e che ias abinana bella somma da se sparti e che deguni ias amai abinai. Piai via per gi a fe la rapina te salva fovi da Castel Tesino ai 28 de settembre lang 1836. Il fova dan traures. Sun il giof de tolfa se ovi formal primiade amaia e abeva velc e pona fovi gici in ant de virus de la Val de Flem. Via pril di, cialovi de dormi de Veltubla in ulovania se lasce massa odei, antanchi gi vape. Anscila fova e cata farabuc rua in china a ciampadel de fascia e dei lo su per la montes in chinchi fova ruai sul giof e dei lo giù te salva. Antant fova bello niscur, e per già pejnait se ova duc quattro motaut in valguna boccius da ega de vita. Zern ne favinia da lunch de la chasa ruschlea, e Tommaso Moranduzzo e Luigi Botticelli fova magic a se concentre giù la situazione. Il fova la setta saira, e ai fova de la minonga, che la rapina a sa podu matraman. Bovo stagiova de verdia, e altri tre fova intancic dan porta de chasa. Tommaso ova tacna, e canc bera Zanetto che fovat laudes in piela pipa ova da mandaki che fova, ovel rispondu per te duas che ti priova bel de unila shait te chasa. El ti fova unica uri la porta, i bandic fova tang a jetz au de it te chasa. Zanza abadejut ova un bandit schurtal pure patron che ti ova già uri la porta. Zanetto de Lago ferri fova mucha it te schwayang, kösch me mazza! Der Stur fovel anche si fana e la fancela, e allora provada ti teni per mezz lusch ai lasarons, a una maniera che ne puda sania rovedita. Niedam fe, i bandic fova rovait de forza de Stur, tiran un colp de schlop, i cortelan il pur Zanetto. Purk do univa anche mazza si file visch. Unimal vivanch ti fova gitt per mezz alla fana de bera Zanetto, schwayan, šoldi o sank. Anče šala patrona ti ovam pomatu, da ti dedutkal, kala ova, oval bandit poduj njervas i ti ova fiča plujadžil kurtel, ankin kala fova morta. La fančela anče še farida, fova mošta tabona, da mori, da moče, i krde ajut aložin u že plonah. Antant, fovatil kvartier sa rajit, uami fanah, kadi žovala korona. Aut jangel žvajamant, foval uam žit super šela, a čale do kalka su cudova. Kanki bandič lovav duv njana da lerk, ti fovi sa te it, ma al ova žvaja. Ne pufanja, la še mži, manda ova dutkant žuanija, anč al fovav nima ca. Si fana, ka ti fova žita do al uam, fova anga unida pjede de bandič. Bona manto, fosla anč al unida maceda, še ta kalmu mant, da fosa nija unit ala lerk lužing, uže plonah. Che la fancella fa vascia tabona de crede in aiut. Il malvivant ova tut cal schlop e ti ova trancol pal ploner, ma per fortuna il oval nia tuca. Lei la fa vantancia tabona de muce, de gide revieres de si quartier e de se zareit. Intant fa vile vantascur, e cata fara buc, ud anche l'univa ad alerc persona in aiut, se lova ududa piersa, il ne ti fa vaniere sta autor che pievia, Zanza Scholdi. Manker Scholdi il bang, ca cim persons fovonides Mercedes. Il padron, Zanetto de Lago, Sifana Mariana, il Mutlevich, la Fancella, il Caligè, Jakum Rubacher.

El proces di Gat Gaunri ova porta a casta condannas. Tommaso Moranduzzo, Angelo Balduzzo e Luigi Botticelli ova già pa 20 anni de perjon. Bovo Moranduzzo, che ne ova mazzato cuni e ova anche confessa, fava uni condanna a 15 anni de perjon. Questa che un audì è veramente la plata più foscia d'antre i facci criminei succeduti a Gardaina. La cortina di Santa Cristina, o la coniman clauta soppli gli abitanti di selva, fece una forte impressione che anche un liege la scritta con i nomi di 5 persone che hanno sulla scelta vita tan crudelmente per gauge di bandici senza remissione. Anche la finiva la trasmissione di cui, da Graca è scutato, e a Saudi al prossimo giorno di Conrad Senonach.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele sette da sera.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Una buona audizione dalla redazione ladina. La domenica dedicata al Sant Patron della Gesia de Badia, San Iaco, l'è stata anche occasione per festeggiare 80 anni del Degan, signor Iaco Vileit, e per ringraziare per si servizio che il darà su con la fine di agosto. Belle da messa al saluto della musica de Badia per inviare via a chies di particolare chi rifora per celebrare la festa del ringraziamento. La processione la rueda fin te Gesia e da poi è venuta in giù la santa messa col cuore, la musica e con parole sentudes da parte del signor Iaco, che non ha perduto l'occasione di mostrare sia riconoscenza per gli ultimi schine sin da Degan della Valbadia e per tutta l'esperienza che l'ha potuto fare in denasi percorso da preve. E dopo la messa non rimenciala per più l'igherzina della festa o la che vignuna podu incege fer i miores auguras e partir con signor Iaco Vileit valc pensier personel. Dodi es dis de pausa da di sta la squadra de Serie A del Genoa la lassa fassa gran ressone e sostain dei tifosi. Il Genoa, la squadra più veia della teglia, si è confrontata in Gerna Moena col Vicenza, 2-2 il risultato e coi tifosi sulla tribuna sferse fin dal scomenz. E finì anche ierce da mence della formazione del Genoa, una cincantina antergiadores e tecnics, te anter miles de sostenidoras della Liguria, di esdis garatè con il lurier sul champ de Moena, amò presentazioni pubbliche e partides da Peconch. Audion Cristoforo De Bertol, responsabile di Green Event della PT de Fassa.
3: Ma può non dire sicuro un ritiro di questa squadra di Serie A che la porta gente, più gente che i Tessens, secondo dire, a di là sicuro il tempo, a di là la squadra si allenare del verso, e i momenti più belli sono sempre chi di estrema alla gente, o la che si adora e scontra se viene estrema alla gente. Dunque, ben sicuro che ho al Champ, ma anche nella piazza di Paese, dunque a Cianacei, a Sorega e a sera a Moena con la presentazione di tutta la squadra.
4: Risonante con tracce. Adesso che è il quarto anno che il Genoa viene che ho te fassa e il secchio sul tapè per i prossimi segni?
3: Ma di giorno al momento non ho una buona risonanza, sicuro risonerò con la società di Genova che si scrive, che sta settimana scrive, farò una valutazione te fassa con il comitato d'indirizzo della PT, con Trentino Marketing, per intendere se abbiamo la volontà di girinante con questa scommessa diversa.
4: Te chis dias dis de pausa del Genoa te fassa l'estat gran erreson mediatic, chi che noi ruete la valeda podu sterdo a erce da menc ence sui social. In collaborazione con il Genoa, la PT de fassa abu autes visualizzazions. Audion Nora Giovannini, responsabile social della PT de fassa.
5: Ci è stato molto buono e in chis dias dis a una u più di 2 milioni di visualizzazioni entro i nostri canali social e è una bella scommenzativa per portare lo sport di alto livello in nostra valle.
1: Ne ha detto Nora Giovannini e a nostra domanda su che si è trovato e fassa mister Daniele De Rossi a ringraziare la Valeda per la set e per la squadra. Cotant pelle poi i mendres sono alduti piccoli varder ai social media. La discussione la va in ante da in asacchi i social per causare ince dependenzes e che vemmo save il cout non li dal vers per la sanità mentale dei sogni. Questa piattaforma sdaura meccanismi che crea contenuti per sossedere emozioni forti, deschiera, razzismo, violenza e outer. Le sue opemmet danno un disegno di legge su il modello franzoso, con chi la defera in piccolo varet in ant per la sconanza dei sogni, la proponetta e chiedo le sferie da distappo da sogni e razzessa ai social media, in promo dai chi ne segna in su. Questo vale per tutta la piattaforma, che Facebook, Instagram, TikTok e a modi outres. Se sa bene la discussione sull'argomento, la girà in ant. Con che siano alla fine della nostra edizione delle set del notiziar de gra de esser stac con us e la programmazione ladina la va in ant.
2: RAI Radio Ladin. Fac avenimanch entra unidas. Approfondiment.

0: Buonasera a tutti e a tutte che ascoltassumus nuot. Vi saluti una ciaculeta da periodo con Nicolas Höller, che nos conterà un momento da si forte la tecnica e informatica e da si succede la robotica. Nicolas, mi fai piacere di avere l'onore, perché ti sei la laurea da nos contempo da ti succede dall'Olimpiadas Italianas di robotica e niame. Il mondo è grande, perché potresti provare a nos spiegare per la visa. Chi è te?
1: Sì, io sono Nicola Söller, sono Santa Cristina, da Praulata.
0: Tu hai spostato un po' di una passione per trascurare un grande talento del campo dell'informatica e del programma e della robotica, dici padre?
1: Sì.
0: Che fai stato più giovane o è stato lontano che dici che mi sa scialibile?
1: Il più sono l'aiuto del campo della sicurezza digitale. E lo sono meglio dalla seconda mesana, che mi pare bene, in alcuna Roma e...
0: Sicurezza digitale, potresti un momento non spiegarci che c'è?
1: Sì, la sicurezza digitale è il campo dell'informatica, dove si prova a programmare sistemi sicuri o anche da bene loci dei sistemi e le come di ora, a ciò che persone che prova rubare dati, prova rubare questi sistemi o prova a fare roba ria, ruanare questi sistemi.
0: I cloi gent che fes cosa di da la och che scrutia propri da cosa.
1: Che clonal persons che sulla parte offensiva u la che i chalat programs che gestaloches o anche che pro da implementes sicurezas contro chi attacchi i ponadal anche gent che pro per la och propri anche da attacche sta infrastruttura o chi programs per ponabine la loch i tildi pona dal do a kai ka programma la roba tlo je lait kish problem si kish problem sa cha kai il popo comune
0: chuli yol pa fori no persons k fish kish dans informatics sti porta pa kash a la gent ka probe pe i dati ki vol argent ri dati vendro chuli
1: il va for de scholli od politica adi dan kuai kun tutta la viers ia cyber warfare ki a la fin fe viera per ogni plu in persona ma via pri computer attacchi d'altri stati o anche l'spionaggio per abbine informazioni da altri stati o per scioldi o per rubare dati su altre persone per il suo lavoro o anche per dire alla persona se non sono le tue sistemi per ogni 2 milioni a ciò che già si sono vostri dati e a ciò che intorno ora sull'internet.
0: C'è la porra ma giunto un clore all'informatica tanto computer e so
1: un laptop un che manco c'è scelta a ciò che alla fine per la sicurezza digitale adron puoc chi fece gli attacchi o la adron un grum de computer un computer c'è che adron belau mei basta anche un da 300 euro che un po' fe belau tutto.
0: Das Propite kost Champ a bunch dollar das Sitz pra Garagedos ratik des do Jan in der Lauter wenn scho da Senior zu Spixer beim Provisa Garagedos eben der Cyber Security la Sicurezza Digitale konnten es man po der Zyklus satrata da kost Champ Garagedos
1: kost Olimpiadi schicken ti dich illustratla la fin der fe contro autri la scuola alta. Io muss un abine loches de sicurezza de sistemi informatici e eben prue pona da toc sta loches e prue da già te un major access sun i sistemi.
0: Volore da saui ot gruppas?
1: No, tlo la un da saui. Tlo già ta duc do des challenges kocken ti dis e pona ang seta ura de laurela da fem po kocken uol sta challenge.
0: Kupam pas imagine kaj fes tu kaj da chaz aura o va no du sucht at lotem post di posta jais set aura zarit o kama fa kaj
1: nia di la selezione territoriale i lo fes un po na contro kai la regione i lo arbeiter o i primi la regione o doch schon jet i prims chant a livello nazionel i po kai ro arbeiter kaj stan i lan passa fo la Salerno i poi lo is un propi set aura zarit o la compagnia ora e mossa in fixta challenges.
0: I poti te la dolorata buttat kish doi anni, ta sa tu kash aspitazang o...
1: La quarta e me fa per un po' prendere, e lo alla po' buttai, lo son remai tra Salerno, e poi na fa bon bonarim, son gitt un po' plu, t'kshamp, i pona kstane in ofat per i po mala in obuta je in opudu si jo salerno
0: i fa ngshika al do tanda dati ko sa is otanda lutsk tu is po bon da bine plu dati to binzi po vanch sa do kello ko van pa valuta ki vanch
1: por challenge dal intelligent flag kali schick un passwort kmu sa binet ki systems i po kan abina spaßwort po kas dang ana plata web i po jatung punch spaßwort
0: Da la vampa dut ti savai il champ l'informatica i pa kas unico la scola auto o beldant
1: mel clamzana moi un puntere sap gstaroba nia propri tamp informatica generella ma plu la sicurezza informatica i po na la scola auto o i po plu dan fe con informatica generella plu col programme i po na jung un paral pro un grobak po dal dort rut la sicurezza informatica i po na jung fa per Tagstagares.
0: Da ist mehr eine Passion gerade. Aber der Mund digital in der Technik ist echt so ein Pralamusik, das Instrument so eine Seile.
1: Ich bin nicht latum gerade.
0: Die was ich pudom povestri bel so dedike a moment la musica po po nas dina chanti ak tvas bela k tes jang k tsonzen cha jang
1: schmelzende riesen a jak lungsone da kula musica hilam sa an mobela

0: Saluda, chi scotta sun quei, sa dedicung al mondo digitale dell'informatica, da briada con Nicolas Höller, con si Giovanni al abu bel prim succes pra concorsi la sicurezza digitale a nasalbel, dant conta, i sang nas contlma plo avisa da si esperienzas pra la Olimpiadas Italianas la robotica. Nicolas, tant nas es spiega, ci che io la sicurezza digitale, conosciuta con cyber security, da ciò se trattel pa, tlo, Cascajo, c'è pa la robotica.
1: La robotica che lia un champ l'informatica o lac un matadum touch per fe un strument che automatizzea roba che na usadurung anga da unidi o roba anga specifica.
0: Dijon ti jos robs da unidi puta sa fe jample de sta cosas.
1: Magari angbel un valgun smart homes che aniame roba de la software, ma anche proprio roba che muss uni druka, panelo, adrong la robotica, a ciò che questa roba può funzionare.
0: I panel es gestang, de brieda con due altri companies, venciu pra la Olimpiadas Italianas de Robotica. Contenus ma un moment de cash.
1: Si nous un mes comincia a prendere, uns comincia due mangs più tard, di altri teams, a ciò che sunt un sanjat fe pertlo i pei nos mestro a di fajon per nos a scola fe sper o le san vo fe per a jok for mei propitlung interes pro la robotica u loinia fe per a jok von grundtamp muss a angi do scola ma tamp lierda ma la fin un pa fat per i la sugi bon babona i son da san dovrti
0: chi fa pei compagnes ca fat con te
1: Philipp Heidenberg, Jeremia Fischnalder, de nostra scola. Unge kommet klas laut hier am Plujan.
0: Ei, nie de kleine.
1: No.
0: I te di jas kel meistri unit fa pa ma altre gruppes de vostra scola fa sa vopa na unici.
1: No, de nostra scola fa per i rat, schmus mal in jasjes grups.
0: Ma plu manca kum dem succes?
1: No, i altri fa ma te la seconda, i la terza poi lung am unia tam programma a scola, i pa na inga purtrop nia tam succes.
0: I pa vo vortais, vor kum schmeister, da i dames dis fa pa kash o kan kulais.
1: I dames dies va vor mestri loja adroan la roba prefe geschroboter kl regulament va skri kl mestri spanja jode knaus mus und dut fängst das.
0: Sei sa pivia kun ni der o jaisa vital informations un shit l'internet o.
1: No son kum cha propi da zero no son mei propi fazek de robotika i un kri l'informations l'internet tres YouTube.
0: Chai sa pona realiza o chil papa la fin de vanta.
1: Nous muss anfe un roboter gefurne automatiquement sans sa knaus la vision très au stark colli i muss a projet bourlé i tre amanander touch lego prefe punch
0: le roboter a pratiquement mon magie d'un petit bras je sais al muss a tre touch strat
1: al muss a tre qui touch nous un ja fat un bras nous un me faten tel mécanisme que drukajou qui touch lego i panaltir.
0: Schal interessant. Tanjuta ist aber nadra, man tradum bitte Roboter oder Programme dut.
1: Tauri doi mang schon adra, chinga ora lena.
0: Favel pa moment chula kvais psa no kjnovania la schon wistr.
1: Schön. Swans l'ultimena dank son gicha brech april concorso un motto un touch dut le Roboter jung fast du dut anuf. Also knat nia jiva. I pont unena un fast du dut anuf fino.
0: Coi pa cash pagi cu la gara, pa vo se zic i lo, i musais pona, mă imaginit, în cer moment, prăjente, i duce la mdemo, no? Duce musa prăjente la mdemo.
1: Duce musa furnesul la mdema maiza, i unii un naut robotor ki prăjento, i pon dames di, musa am fe il compito ca aisa bel di dan ora, ca pudam bel fe a ceza o a scola, i lo am doi provas, i la mia ura cuntoa, i pona doms di ang un duvier nuov u lak mus ang programme da nuov roboter o ang mude touch.
0: Programme vuol di tu fes dang ora il duvier clara fe podruk sun via i al fesh. Sul moment mi pudais nia comente etrat.
1: Da programme ilo ti dis tu al roboter cicl mus alla fin fe. I pona tkal moment kia la proa mus tu staketi computer dal roboter a ciò che può anche sapere che tu il tocco o che tu muzzi e che tu anche il furnè e poi non muoce il robot che fa tutto solo.
0: Io parlo un programma o una software apposta o vai a votare su un formato che si è dato?
1: Il formato regolamento è che può essere, ma per programmare può essere alla fine che tu lo usi. E non ha proprio direttive che dice che si tocca o che si tocca. Perché lontano un linguaggio di programmazione che non ha un'idea e non fa con calma.

0: Nicolas Höller. Poi la gita și la voa izvânciu, izan pudaiz ji in Ant.
1: Și de decembr pudaiz ji a Puerto Rico, a la finals, dux concurso. Ilo sara pona l'amdema maiza, l'amdema duviar da fer, me kilo ia pona jant da dut l'mond caprol, iedun dut, șanj malin ia 104 participants que fes per Puerto Rico.
0: Aïsa vo bel, j'comunçava en genecar.
1: Nous sommes en train de faire le robot de Tanoaf. On a pu la robe à Miaura, à Jacques Nostra, robe à Kang, à Brescia, que la Fabonne Bois Schlitter. Premier de quelqu'un qui a pu la pour nous sommes en train de faire un croix et tâche, pas comme ça.
0: De quand je vous crois que vous en doutez, je suis en train de faire une école.
1: D'un stage en école, un peu pour le matradum, et je n'ai pas pu la faire un peu que l'école.
0: Et quoi pour les expectatives ou les prospectives?
1: Nou som du ang videos sur YouTube de altri participants. Un bon exemple que de Taiwan, que jam tu adum un robot de mat, saron mei bon it fevelat tel. Perquè j'y avance, j'en scuren jam, a j'en per se divertir.
0: Rejon kais, a dit vo podes jivia, el viatge dut mutu agir, mus es avok vo crucia de kais.
1: El viatge mus an naus crucia, on cri ang sponsoren. I pona zang kulajut nostro direttore un già tan gran contribut della provincia.
0: Schaldi bel che con su stanca gi ik ja ne schin meso. Ne me do dai na altra posta ste manche fecker sta esperienza. Kötte burger po vestrin di lautren chat laucht es just fat la matura. Kovala pa zang inant. Isabel planifica un pol da uni.
1: Si zang girei a Vienna a studia informatica, Stuttbuta. Nia da il bachelor e poi andando al master mi sono creare oltre che vedi sicurezza di tutela oltre che creare c'è d'altro
0: poi io modi da tutto da vierte di snia un lauch specifico il check di scaggio e fede di l'altro
1: ben sicurezza di tutela oltre la scienza della sicurezza di tutela
0: ti immagini sa da uni o pura irste te credaina a fecchis lauch
1: no scur nia a giac Tot credaina dalla infornia firmas che pieta l'ors la sicurezza digitale che chiam ma spiati per che girei scur oratka
0: tu che ti spesh un po' più late del champ a patot in tender in generale che clora l'informatica anche con programma da ora in chinant che da ni yelpa mo stir ze l'oro van per cash for più più sorantaut dall'intelligenza artificiale
1: da me ora l'oro del programma da ora da ralnia più da ni A già che lo io l'intelligenza artificiale massa buona fish dut mio chicna persona fajasa angbel zang un grum drama papa promotl da uni perot la sicurezza digitale da me ora tum ranien mit tan grum laus il sarà un grum laus plus aurie però il roi forol pro nuova roma a già angbel dall'intelligenza artificiale dal grum da l'occhio di sicurezza che l'abbè la di danquai e che abbè il fatto grande nel mondo dell'informatica.
0: Buona, spero che anche dal studio abbiamo di strada di l'or che sarà sprung per forte che l'avni che io per davvero dunque stata in noi l'informatica tanto nuzza per quella dell'intelligenza artificiale. Tu l'or stante l'or dell'informatica te nuzza sa tu anche l'intelligenza artificiale o de pluma che la gente Können Laura die schon nicht geschämt?
1: Da mehr aber ein Mod plus. Also l'intelligenz artificiella ja tang bonat geschämt, ka l'ajuda da som beitrang klauch o ange da programme ajuda da som beitrang.
0: La weg sa tu pur un po' kocken pericolo? Per church o adi de me kocken ajut?
1: No li bang pericolo prang rum de laus. Però il problema è che l'intelligenza artificiale costa e che l'anni ha le risorse per sostenere che tutti i loro faccio dall'intelligenza artificiale che sarà mai il caso.
0: Buona mantra, povestran c'è che l'altro mosso, povestran c'è paia la ces.
1: Ehi, buoni che mosso un bel san paia.
0: Buona tambincions, tutto il buon per il downi, ma dan fine via, un sta sicur maler per la chanti, è stato ma... Da gerade una proposta.
1: Max Lano zu gerne machst.
0: Es ist gut, Jung Mosu, ich war Nicolas Höller, ich kann sagen, kein Kuntam Moment der Mondinformatika, der sie Passion, der Laureate la Sicurezza Digitale, in der sie Sucess Pral Olympiades Talianes la Robotica. Al microfono vi saluta Valeria Bernardi, in vincionmo una bella sera e ti grazie che non si è scontato tante cose interessanti.
1: Danke a voi.

0: Harmonium by John Adams. The City of Birmingham Symphony Orchestra Chorus.
1: Notti selvagge, notti selvagge, se fossi con te, notti selvagge sarebbero il nostro paradiso. Inutili i venti e un cuore in porto, non serve la bussola, non serve la carta. Remare nell'Eden, ah, il mare, potessi solo approdare stanotte in te. E questo è Notti selvagge di Emily Dickinson, Wild Nights, che è la seconda delle poesie che ha utilizzato John Adams per la seconda delle poesie di Emily Dickinson che ha utilizzato John Adams per il suo lavoro Harmonium. La prima è Because I Could Not Stop for Death, mentre in apertura il primo movimento, diciamo la prima sezione di Harmonium, era Negative Love di John Donne, una riflessione poetica sulle differenti forme dell'amore. Sentiamo gli applausi dal Royal Albert Hall. Abbiamo ascoltato l'esecuzione del lavoro di John Adams, Harmonium, con la City of Birmingham Symphony Orchestra, con il coro della City of Birmingham Symphony Orchestra, con il maestro del coro Simon Alsey, e con la Sydney Philharmonia Chorus, con il maestro del coro Brett Highmark. È indicato in partitura non meno di 80 coristi da parte di John Adams per questo lavoro che vi abbiamo presentato, per il quale appunto ha riunito lavori poetici di John Donne e di Emily Dickinson per una creazione del 15 aprile del 1981, dedica a Edo de Bart, commissione della San Francisco Symphony. Ovviamente messi del coro Brett Weimark, il direttore della Sydney Philharmonia Chorus, e
2: Julian Wilkins, chorus master, and the Sydney Philharmonia Choirs. Brett Weimark, artistic and music director.
1: Brett Weimark, appunto, della Sydney Philharmonia Chorus e il coro della City of Birmingham Symphony Orchestra, Simon Alsey.
2: And its principal role is providing choruses for performances at the Sydney Opera House.
1: Ah, questa è la, diciamo, una piccola linea biografica di Brett Weimark, cosa, come lavora con l'attività corale alla Sydney Opera House, appunto, a proposito anche della Sydney Philharmonia Chorus, che è venuta davvero dall'altra parte del mondo, del Commonwealth, se vogliamo. Kazuki Yamada ha diretto questo programma che si è concluso con Harmonium di John Adams, un pezzo molto potente che, beh, mi sembra che nel complesso piaccia al nostro pubblico. Sto guardando i vostri messaggi al 335-5634-296. Fa caldo ad una musica più conciliante, perché non era conciliante, sicuramente molto potente, molto anche se vogliamo magniloquente, nonostante il tratto obiettivamente minimalista riconosciuto dallo stesso John Adams, che poi in altre occasioni è uno dei maggiori compositori viventi, ha ripetuto più volte di non riconoscersi nell'etichetta, diciamo sotto l'ombrello del minimalismo, se non in alcuni suoi lavori iniziali come questo. La musica di John Adams, in poche parole: brividi, ossigeno per le orecchie e il cervello, saluti da Umberto di Torino. L'inquietudine delle notte selvagge, grande Adams, e insomma molti altri messaggi dei nostri ascoltatori per questo brano, che non è di ascolto. Quando mai nelle nostre sale si sentiranno musiche contemporanee come quella Harmonium? Harmonium John Adams si ascolta molto di rado, perché è anche molto impegnativo da mettere su dal punto di vista delle compagini corali, però ha ragione la nostra ascoltatrice Daniela da Venezia. Noi chiudiamo allora questa pagina del Festival dei Festival, questo nostro primo ascolto dal prom numero 14, con la City of Birmingham Symphony Orchestra, i due cori, quello di Birmingham e quello di Sydney, il Sydney Philharmonia Chorus con Kazuki Yamada sul podio, la presenza dei fratelli Lucas Jussen e Artus Jussen. Abbiamo ascoltato la sinfonietta e il concerto per due pianoforti e orchestra di Francis Poulenc, che abbiamo anche ascoltato un divertentissimo brillantissimo bis di Igor Roma, Strauss in Hand, con tutte fantasie dalle opere di Johann Strauss, in particolare del Pipistrello, e poi Harmonium di John Adams. Tutto ciò lo potete riascoltare per 10 giorni sul nostro sito. Come sempre, i cartelloni sono riascoltabili. Domani, attenzione all'orario, alle 18 comincia il Ring, quindi si comincia con il prologo alle 3 giornate da Strangold con l'orchestra del Festival di Bayreuth, Christian Thielemann sul podio, questo spettacolo anche ispirato e diciamo costruito utilizzando intelligenza artificiale. Vi racconterà tutto Oreste Bossini. Noi poi arriveremo fino a sabato con la Gotterdammerung, quindi è tutta una settimana, in gran parte almeno 4 giorni votata per Radio 3 Suite all'ascolto del Ring da Bayreuth. Ma adesso chiudiamo questa prima pagina del Festival dei Festival.

0: Nello spazio che abbiamo prima del nostro secondo appuntamento di cartellone per il Festival dei Festival con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Riccardo Bisatti, è tutto un ricco percorso fra sinfonie, preludi, danze, intermezzi da grandi titoli operistici italiani, il concerto di San Giovanni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. L'appuntamento con la mostra ci porta a Trento per l'attività del MART, che in questo caso però il Museo di Arte Contemporanea di Trento e Rovereto, ci porta alla Galleria Civica di Trento, dove già si è aperta il 17 di luglio ed è visibile fino a domenica 15 novembre, quindi avrà una vita lunga, ci sarà occasione per i nostri ascoltatori, se lo vogliono, di visitare questa mostra che si chiama Pietre di Pane, Memorie di Geografie Fragili. È curata da Giulia Colletti e Gabriele Lorenzoni. È in realtà un'ulteriore tappa di un percorso piuttosto lungo che riguarda sicuramente l'arte contemporanea, anche l'arte contemporanea di artiste e di artisti, anche con opere site specific e anche prestiti importanti, ma anche capolavori della collezione del MART, alcuni dei quali non si vedono molto spesso. Ci sono anche dei lavori di Richard Long e di Mirella Bentivoglio, Richard Long poi un lavoro di Land Art, e in realtà tutti questi lavori, in un modo o in un altro, nel pensiero dei curatori, appunto come tappa di una mostra che già si era tenuta negli anni passati, fanno riferimento al rapporto con il territorio, al rapporto anche dello svuotamento di alcuni territori. Non sono i territori delle grandi metropoli, ma al contrario sono i territori delle montagne, i territori delle campagne, delle aree più impervie, delle aree più interne del nostro paese, una questione che non riguarda sicuramente solo l'Italia, ma che insomma per noi, per la parte dell'Italia, analizziamo con forse più attenzione, o forse dovremmo analizzare con più attenzione. Allora abbiamo con noi, sono molto contento che ci abbia raggiunto Gabriele Lorenzoni, che è il curatore del MART e responsabile della Galleria Civica di Trento, che poi è una delle sedi del MART. Buonasera.
1: Buonasera a tutti e a tutti, grazie mille.
0: Allora, io credo di non aver sbagliato quando ho detto che questa mostra è in realtà è una tappa ulteriore di un percorso che era già nato, che si chiamava Paesi Perduti. L'aveva proprio curata lei, quella mostra, alla Galleria Civica, Appunti per un viaggio nell'Italia dimenticata, dove proprio si fermava sui paesaggi italiani dell'abbandono. Forse tanti di noi, andando in vacanze, attraversando l'Italia da una parte all'altra, non necessariamente sulle autostrade, ma magari nelle strade vicinali, nelle strade provinciali, possono incontrare territori magari anche molto belli, in cui si accorge che l'antropizzazione è cominciato a recedere, quasi scomparsa, e ci sono anche dei luoghi in abbandono. Ma non è forse questo il tema esatto di questa mostra? Questa mostra è una seconda tappa. Di che cosa parla? E soprattutto come questi temi sono articolati attraverso l'arte contemporanea?
1: Ma allora, vogliamo proprio, quello che ci proponiamo è proprio di utilizzare i linguaggi dell'arte contemporanea per parlare di argomenti più ampi e di argomenti che riguardano la nostra vita quotidiana, fondamentalmente. Sembrano lontani, ma in realtà, come ha bene detto lei nell'attacco, sono questioni che ci riguardano da vicino, non solo per chi abita questi territori che abbiamo immaginato di definire fragili, ma per le persone che li attraversano, che in qualche modo si interfacciano con loro. E più in generale sono fenomeni enormi descritti scientificamente attraverso l'antropologia, attraverso scienze che appunto si occupano della distribuzione della popolazione sul territorio, di questioni sociali, politiche, economiche, macroeconomiche, ma noi lo facciamo appunto da un punto di vista laterale. Abbiamo immaginato un percorso anni fa che partisse dai luoghi di spopolamento e di abbandono dell'Italia, spesso le terre alte, ma più in generale i territori interni, le aree marginali, le aree lontane dalle grandi arterie di comunicazione e dalle grandi città. E l'abbiamo fatto proprio perché abbiamo a cuore l'idea che l'arte contemporanea possa essere uno strumento e possa servire per portare l'attenzione appunto su temi che magari la scienza antropologica di per sé non riesce a, come posso dire, a far arrivare né al dibattito pubblico né all'agenda politica.
0: Alle
1: Quindi
0: volte è
1: abbiamo
0: più
1: immaginato di.
0: facile un lavoro d'opera d'arte, lei vuole dire che non una conferenza o un testo universitario.
1: Esattamente, forse arriva di più, non so se è facile perché spesso le opere vanno viste dal punto di vista corretto, vanno interrogate, talvolta possono anche essere respingenti, perché no, le opere d'arte contemporanea, ma sicuramente arrivano a un pubblico più ampio e essere qui ad esempio con lei a parlarne è davvero appunto un esempio di tutto questo.
0: Beh,
1: Noi già anni fa ci siamo fatti ispirare, prego.
0: sì, no, mi diceva, ecco, lei era partito, mi dica questo che ci interessa molto perché credo serva anche per chi visiterà la mostra, cioè c'è un percorso iniziale, no? Prima della mostra che appartiene agli anni precedenti.
1: Sì, siamo partiti dalle riflessioni di molti antropologi, ma in particolare dal grande antropologo italiano Vito Teti. Vito Teti è un po' la stella polare di questo percorso, sia della prima tappa che indagava in maniera più puntuale luoghi di abbandono e spopolamento in Italia attraverso una serie di fotografi e fotografe, sia di questa seconda tappa, Pietre di Pane. E Pietre di Pane è proprio il saggio, è il titolo di una raccolta di saggi di Vito Teti, che è il padre del termine, del neologismo restanza. Restanza è un modo per indicare il rimanere in maniera attiva su un territorio fragile, su un territorio oggetto di spopolamento,
0: Cioè
1: non un
0: voler restare,
1: territorio
0: non
1: visto
0: essere
1: come
0: rimasti lì
1: voler
0: perché gli altri se ne
1: restare.
0: sono andati, ma voler rimanere, voler continuare a popolare e a far vivere quel territorio.
1: Con forza e con impegno politico-sociale, con l'idea che restare è qualcosa di più di rimanere. Restare, lo dice Vito Teti, è quasi la parte di un viaggio, non di un viaggio mancato, ma di un viaggio possibile o di un viaggio che interseca i movimenti delle altre persone.
0: Ecco, allora adesso abbiamo un po' chiarito, anzi la ringrazio perché l'ho fatto con una ottima sintesi, ma anche densa, Gabriele Lorenzoni. Proviamo però co a capire come Pietre di Pane, Memorie di Geografie Fragili, questa mostra alla Galleria Civica di Trento, lavora su questi temi con le opere. Proviamo a scegliere tre, quattro opere che intersecano, sviluppano, esemplificano, riflettono. Su questi temi in modo magari diverso.
1: Ma mi piace partire, l'ha citato lei, da un capolavoro delle collezioni del MART, Ellisse Trento di Richard Long. Richard Long, a fine anni 90, fu a Trento per la realizzazione della sua grande mostra personale al MART, e da quella mostra rimane nelle collezioni del MART questa grande opera, questo lavoro. È un'ellisse di rocce, di pietre, di graniti, con l'asse maggiore di circa 6 metri, per cap far capire ai radioascoltatori e radioascoltatrici le dimensioni monumentali di quest'opera, e parla dei temi della mostra non solo perché sono pietre, questo sarebbe ovviamente tautologico, ma perché Richard Long ha scelto questi materiali in un territorio, in una terra alta, in un territorio periferico e marginale, la Valle di Cembra in Trentino, dove si è recato personalmente con i suoi assistenti per scegliere quelle pietre. Quelle pietre sono il simbolo di un momento, di un intervento pubblico, diciamo così, sul suolo, estrattivistico, perché le ha scelte appunto da una cava attiva, ma le cave sono il momento di sfruttamento antropico sul territorio, un momento che spesso genera ferite nel territorio, e quelle ferite, se non sanate, genera poi l'allontanamento appunto delle persone. Ma abbiamo poi, ad esempio, il lavoro fotografico, un reportage fotografico, Mutatis Mutandis, anche nei linguaggi, di Camilla De Maffei, fotografa, che da anni si occupa dei Balcani. In questo caso proponiamo in anteprima, sono opere, sono fotografie che non erano mai state prodotte, sviluppate prima di questa mostra, un ampio reportage sulla Bosnia-Erzegovina. La Bosnia, dei territori di ambito europeo, è quello che più fortemente sta vivendo dinamiche di spopolamento e di abbandono, e l'artista Camilla De Maffei coniuga i disastri della guerra, le ferite ancora aperte della guerra dei Balcani, con le ferite recenti, contemporanee dello spopolamento. Gli esempi poi possono essere molti, ma mi
0: Se
1: viene in
0: posso
1: mente in
0: chiederlo, c'è anche
1: Prego.
0: il pane, c'è in realtà, perché c'è un lavoro di Basiucci che è proprio un pane, ma c'è quello di Zana Kadirova che è ancora, ci sono anche dei pani, no? Poi un lavoro
1: Sì.
0: articolato in vari modi.
1: Sì, abbiamo voluto giocare anche sul linguaggio, questa idea delle pietre di pane, che è appunto una metafora immaginata da Vito Tetti, abbiamo voluto anche renderla fisica e in particolare il lavoro meraviglioso, potente, di Zanna Kadirova, artista ucraina, quest'anno ha il padiglione ucraina della Biennale dedicato a lei. Se il titolo è Pietre di Pane, i suoi sono pani fatti di pietre. Zanna, nel momento del primo attacco russo a Kiev, fu costretta a sfollare, come molte altre persone, a causa dei pericoli della guerra, e andò a rifugiarsi in un territorio montano, in un altipiano, nella zona appunto dei Carpazi, dove non riuscì a portare con sé gli strumenti che utilizzava solitamente per fare la sua arte, e quindi, rivolgendosi alla natura, vide nel fiume, scelse dal fiume locale una serie di pietre che, per forma e colore, assomigliavano al tipico pane ucraino, paglianitsa. Mi dispiace per chi, insomma, conosce questa lingua, sicuramente l'ho pronunciato in maniera poco corretta. Comunque, con dei minimi interventi scultorei, l'artista realizza dei pani fatti di pietra. La cosa bella di questo progetto, molto simbolico, molto potente, perché parla di terre alte, di spopolamento, ma anche di guerra in questo caso, quindi l'irruzione della contemporaneità, purtroppo, appunto, nella storia e nell'arte. Dicevo, questo è un progetto di beneficenza, nel senso che i pani vengono venduti dalla sua galleria continua, per fini benefici, e il ricavato va a progetti di solidarietà, appunto, nei confronti delle persone sfollate dalla guerra.
0: Poi ci sono lavori, per esempio, di un artista che ha lavorato con potenza assoluta, purtroppo scomparsa prematuramente, come Anna Mendieta, sul paesaggio, sui temi anche dell'abitare i luoghi, sui temi della figura femminile, anche sull'abuso, e che sono presenti e sono sicuramente noti a chi ama l'arte contemporanea, a chi la conosce più a fondo. Però poi ci sono degli artisti, la stessa Kadirova poi utilizza gli stilemi delle stampe, quasi dei francobolli o delle carte da parati per alcuni paesaggi che però poi hanno dei nomi tutt'altro che rassicuranti, che si chiamano anxiety, questi
1: Grazie.
0: lavori. E però poi ci sono altri che non sono, perché per esempio c'è anche il paesaggio anemico di Schifano, questo immediatamente ci fa capire di cosa stiamo parlando, anche gli stessi lavori di Maria Lai, che ha lavorato tanto con il paesaggio, ma altri non si mettono immediatamente in relazione con il paesaggio. Quelli, in alcuni casi ci sono i lavori, non lo so, di Marzia Migliora, oppure ci sono altri lavori fotografici, i lavori di artisti dell'Estremo Oriente. Ecco, quali sono un po' i limiti? Lei diceva giustamente non è sempre facile, non è un gioco immediato, no? Ci sono anche dei rapporti immediati, Gabriele Lorenzoni. Quali
1: Sì.
0: sono i più originali nel rapporto con questo tema?
1: Ma noi abbiamo immaginato che gli spettatori e le spettatrici della mostra possano davvero vivere il percorso in maniera libera, quasi una sorta di caccia al tesoro ai contenuti, nel senso che non tutte le opere sono autoesplicative, e questo per noi era davvero fondamentale. Nel senso, mi piace dire che Una buona mostra di arte contemporanea deve lasciare più interrogativi di quanti la persona che la visita ne avesse prima di entrare. Non deve dare risposte, ma deve aprire degli spiragli di riflessione potenziale. Su questo mi viene in mente un lavoro di nicchia, un lavoro poco noto di un artista tedesco, Ruud Janssen, un'opera che fa parte delle collezioni del MART, dell'archivio del Novecento del MART. È un lavoro dolcissimo, semplicissimo, leggerissimo. Sono 12 chiavi realizzate con una sorta di tecnica che sembrano poi timbri che utilizzano spesso i bambini nei loro laboratori, nelle scuole dell'infanzia. Di questi 12, 11 appunto sono timbri e una è una chiave vera. È una narrazione sull'idea dell'abitare e sull'idea del migrare e dello spostarsi. Quando si lascia un luogo, una casa, uno spazio che si è amato, condiviso per un periodo, cosa resta? Ecco, questo è un modo di farci capire che il territorio, il paesaggio, appunto, si può attraversare, si può abbandonare, si può recuperare. E queste memorie sono memorie personali, ma se si stratificano in una certa maniera diventano anche memorie collettive e condivise.
0: Stanno arrivando anche i nostri messaggi ai nostri ascoltatori. Fra l'altro, io forse volevo fare una piccola chiosa che riguarda l'attualità. A proposito di paesaggi, il Monte Olimpo e Omaha Beach in Normandia sono entrati nel patrimonio dell'umanità
1: Certo.
0: dell'UNESCO, e non è detto che la zona del Monte Olimpo sia oggi una zona particolarmente viva, al di là dell'elemento turistico, simbolico, rappresentativo, e tutti quei dintorni siano così popolati e non possono interessare anche la vostra riflessione su Omaha Beach. Il discorso naturalmente è molto diverso. Le volevo fare un'ultima domanda. Stiamo parlando con Gabriele Lorenzoni, che è uno dei due curatori, insieme a Giulia Colletti, di questa mostra Pietre di Pane, Memorie di Geografie Fragili, che il MART allestisce alla Galleria Civica di Trento fino al 15 di novembre. C'è un qualche lavoro che o fa parte, come quello di Long, della vostra collezione e si espone rarissimamente, addirittura magari si riespone per la prima volta, o qualcuno degli artisti che per la prima volta voi esponete al MART, cioè che compaiono per la prima volta all'interno di una mostra al MART?
1: Ma abbiamo addirittura quattro artisti che esordiscono, artiste che esordiscono a livello europeo. In particolare abbiamo un affondo importante su tre artiste donne sudcoreane. Una è un'artista storica, Teresa Cha, le altre due sono due giovani, Kim e Lee. Dico per brevità solo i cognomi, appunto, non praticando molto la lingua, e loro non hanno mai esposto in Europa. Noi abbiamo scelto dei video che raccontano dal punto di vista di questa geografia lontana da noi, anche culturalmente, ma in realtà molto vicina per fenomeni, ecco, diciamo così, che raccontano, appunto, dicevo, qualcosa di questo macro tema dello spopolamento dei territori fragili, marginali e quant'altro. Invece, per quanto riguarda le collezioni del museo, ci siamo davvero divertiti e vorrei sottolineare la presenza di una grandissima artista, Mirella Bentivoglio, di cui dall'archivio del Novecento del MART proponiamo tre carte che si intitolano Monumento. Il suo è un lavoro di stampo legato alla poesia visiva, verbo visuale. È un lavoro il suo che si propone di demonumentalizzare il concetto stesso, diciamo così, uomocentrico, fallocentrico di monumento. Quindi, cosa ci raccontano i monumenti sul territorio? Ci raccontano spesso, appunto, storie che non sono degli esempi così, come posso dire, edificanti. E Mirella Bentivoglio immagina una demonumentalizzazione e quindi un ripensamento di questo, proprio per aprire alle istanze di persone e di fasce più ampie della popolazione.
0: Beh, io direi che è un ottimo ulteriore affondo. Ci possiamo salutare forse guardando al lavoro, spero di pronunciare bene, di Mladen Stilinovic, che è sulla copertina, diciamo, sul manifesto e su anche la copertina, credo, anche del catalogo quando uscirà. Ma insomma, si chiama Forme Marie Antoinette 68, un lavoro del 2008. Sono dei pani con vari tipi di dolcetti, le famose, credo, brioche attribuite falsamente nel lavoro di demolizione della figura della regina di Francia a Maria Antonietta, e poi pietre, con quindi un incrocio, no, di elemento politico, storico e di significati.
1: Sì, il lavoro di Stilinovic è poderoso e per noi è subito stato il manifesto appunto della mostra e sarà anche la copertina del catalogo che stiamo pubblicando in queste settimane e appunto ritenevamo importante di raccogliere ulteriori riflessioni prima di pubblicarlo. Stilinovic fin dagli anni 90 ha immaginato questo lavoro, l'ha ben descritto, in grandi pani, lui intagliava lo spazio per dei dolcetti, nella traduzione inglese, no, se non c'è pane per il popolo che gli venga dato brioche, cakes, quindi dolcetti, torte, quindi lui ha utilizzato questa traduzione. A Stilinovic non interessava che fosse una frase erroneamente attribuita, anzi quasi una calunnia, perché a lui interessava altro, interessava il distacco della politica dalle esigenze primarie della popolazione. Questo ha voluto mettere al centro, ribadendolo ancora di più quando a questo Forme Marie Antoinette ha aggiunto il 68 e ha iniziato a mettere dei sanpietrini, vengono comunemente chiamati appunto in Italia, all'interno dei pani. Questo perché nelle proteste del
0: Eh certo,
1: 68
0: venivano
1: spesso
0: lanciati,
1: gli
0: certo.
1: studenti, esatto, li utilizzavano. E a noi piaceva moltissimo questo lavoro perché è un lavoro poetico, leggero, dolce. L'artista peraltro non c'è più, è scomparso nel 2016 e il suo lavoro viene di volta in volta realizzato nuovamente perché in ogni città dove approda questo lavoro c'è una nuova realizzazione, i pani non si conservano, non si conservano nemmeno i dolcetti, nemmeno le pietre, vengono scelti nuovi dalla vedova Branka Stipancic che è stata con noi per una settimana e ha fatto per il nostro museo un lavoro davvero straordinario di attualizzazione di quest'opera.
0: Magnifico, è un'opera sì, molto potente, anche stimolante, anche bella. Ce ne sono molte altre da scoprire e da conoscere. Sono 50 opere di 31 artisti e artiste, con appunto degli affondi anche interessanti su artiste coreane, ma tante altre. E dovete andarle a scoprire fino al 15 novembre alla Galleria Civica per questa mostra che il MART ha affidato per la cura a Giulia Colletti e Gabriele Lorenzoni. Io la ringrazio molto per avercela raccontata. Pietre di Pane, memorie di geografie fragili. Grazie, grazie Gabriele Lorenzoni.
1: È stato un vero piacere, grazie.

stiamo ascoltando l'inizio di un pezzo per percussioni e grande orchestra di vaste dimensioni, il compositore greco Minas Bourboudakis, che in realtà è un compositore che vive, ha molto lavorato e lavora in Germania, Archegonon per percussioni e orchestra, con Peter Saltare, un compositore che vive, ha molto lavorato e lavora in Germania, Archegonon per percussioni e orchestra, con Peter Sadlo alle percussioni.

La proposta da Francesca di Genova, restanza da to rest, riposare, anche se però c'è anche un elemento propositivo nell'idea di restare radicati e voler rimanere in un luogo che si spopola. Qualcuno parla di disturbi radio, spero che non fossero le mie pagine che giravo mentre guardavo le varie opere parlando con Gabriele Lorenzoni, e si chiede del Festival della Valle d'Itria di Martina Franca. Non so se qualcosa verrà programmato nelle prossime settimane, anche magari registrato. E Maggie dice ma noi non sempre, noi australiani gradiamo essere associati al Commonwealth, però mi permetto di dire in tutta simpatia, si pensi quello che si vuole del Commonwealth, ma il Sydney Philharmonia Chorus non sono sicuro che altrimenti sarebbe arrivato fino ai Proms di Londra se non ci fosse stato questo ombrello, questo cappello come idea, no? Come elemento ideale. Era facile chiamare un coro olandese, un coro svedese per avere il secondo coro per Harmonium di John Adams, ma insomma era solo un piccolo commento. Adesso apriamo il nostro secondo cartellone con il Festival dei Festival, che ci propone un concerto celebrativo dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Li propone per Carnevale, li propone per Capodanno, li propone anche per il Santo Patrono di Torino, una festa molto sentita a Torino come a Genova, come a Firenze, San Giovanni, ed è infatti stato registrato pochi giorni dopo, il 24 di giugno, all'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, da cui siete abituati a ascoltare o il giovedì o il venerdì, molto spesso con Susanna Franchi, a seguire i concerti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Rai, che per tanto tempo abbiamo anche seguito, visto che abbiamo parlato di Martina Franca, con Nicola Pedone, che è stato un collega a cui abbiamo voluto molto molto bene e a cui pensiamo anche spesso. E in questo caso un concerto che direi è anche festoso, perché c'è una proposta molto ricca di sinfonia e danze, overture, intermezzi, da opere italiane diciamo del periodo romantico o della giovane scuola. Apriamo questo concerto, che è diretto da Riccardo Bisatti, un direttore direi assolutamente giovane, già molto apprezzato e lanciato, un millennial, perché è nato nel 2000, si è diplomato in pianoforte e direzione d'orchestra al Conservatorio Cantelli di Novara e poi studiato al Conservatorio Verdi, ha già ricevuto tanti importanti riconoscimenti e ha diretto lavori di musica contemporanea, per esempio Acqua Profonda di Giovanni Sollima, e con questo progetto ha vinto il premio Filippo Saibanek del premio Abbiati. È stato anche direttore in residence proprio a Torino al Teatro Regio, e ha diretto varie orchestre italiane, compreso il Maggio Musicale Fiorentino, l'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, visto che da Trento veniamo con la nostra mostra, i pomeriggi musicali e anche orchestre all'estero, e dal 24 è il direttore ospite principale dell'Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro. Qui lo troviamo alle prese con questo programma che mette insieme musiche di Bellini, Verdi, Ponchielli, Puccini, Rossini, Wolf-Ferrari, Mascagni e Leoncavallo, e partiamo andando indietro al 26 di dicembre 1831 con la Sinfonia di Norma di Vincenzo Bellini, che tutto sommato è una sinfonia che si ascolta di rado all'interno di questi programmi, e qui ci offre una pagina di grande potenza, anche però di grande bellezza, che già ci introduce con alcuni dei temi nella vicenda della sacerdotessa druidica. La Sinfonia da Norma apre questo programma diretto da Riccardo Bisatti con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, registrato il 24 giugno di quest'anno all'Auditorium RAI Arturo Toscanini. Sono poco più di 5 minuti e 50. Buon ascolto.

Sono tanti modi per guardare a questo concerto, che è un concerto celebrativo, un concerto anche molto bello per l'organizzazione del programma. Si può guardare al taglio interpretativo che dà Riccardo Bisatti con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e i vari lavori dei compositori italiani che sono proposti in un raggio di un secolo circa all'interno del percorso dell'impaginato del programma. Si può anche apprezzare l'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI alla presa con brani che vengono da opere liriche, che però l'Orchestra RAI frequenta, e come d'estate naturalmente la lunga attività a Pesaro, ma anche in tante altre occasioni, anche in forma di concerto. E ci si può anche perdere nel ritrovare i temi, ritrovare passaggi amatissimi. Sono molti brani di ascolto diciamo molto comune e che si ritrovano con grande piacere, come la Sinfonia del Nabucco. Facciamo un salto di poco più di 10 anni, in cui comincia a cambiare veramente il panorama del mondo musicale, dalla Norma di Bellini alla Sinfonia del Nabucco, che pure hanno anche tanti elementi in comune. Qui ascoltiamo ancora l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI con Riccardo Bisatti, Sinfonia da Nabucco, terza opera di Verdi, e opera che diciamo dà il successo assoluto e fa partire la carriera di questo compositore, che cambia le storie della musica e del melodramma italiano.

La sinfonia da Nabucco di Giuseppe Verdi, prima delle pagine verdiane, non sarà la sola, prevista nel programma dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, guidata dal giovane Riccardo Bisatti per il concerto per San Giovanni, registrato il 24 di giugno scorso all'Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino. E adesso il teatro resta lo stesso, il Teatro alla Scala, ma davvero dobbiamo fare un salto in avanti con un librettista che è naturalmente anche per Verdi sarà importante. Qui però si chiamava Tobia Gorrio perché era il suo anagramma, quello con cui firmava il libretto della Gioconda di Amilcare Ponchielli. Naturalmente ascoltiamo La danza delle ore, quindi ci trasferiamo al terzo atto mentre ingerisce il veleno Laura con la decisione terribile di Alvise Badoero di uccidere sua moglie traditrice, secondo lui per appunto innamorata del Conte di Santa Fiora, e c'è l'intrattenimento del pubblico per la festa alla Cadoro e l'introduzione in sol maggiore, poi l'alba, il giorno e infine la sera e la notte, con poi il can-can conclusivo che guardava anche al gusto del ballo Excelsior. Ascoltiamo La danza delle ore dalla Gioconda, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Riccardo Bisatti.

I nostri ascoltatori sono deliziati un po' dall'ascolto di questo programma, che è un programma in effetti molto piacevole, anche stimolante. Molto simpatico il messaggio di Carlo da Mestre, che così è felice che i suoi genitori gli abbiano fatto ascoltare quando era proprio piccolino, a 3 anni, la danza alle ore di Ponchielli, perché lo ha iniziato la musica. E da quanto ci dice, da quel che capiamo, visto che scrive qui a noi al 335-56-34-296, quest'amore non è mai diminuito. E Gennaro è contento perché appunto la sinfonia classica è indulgente, però rimane da scoprire come, adesso lo ascoltiamo insieme, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI con Riccardo Bisatti possa essere più rinfrescante con la sinfonia di Luisa Miller, che è un pezzo di John Adams, ma ovviamente è una battuta. Il nostro programma prosegue nel segno delle sinfonie, in questo caso verdiane, ancora una pagina verdiana, una delle due che si è assicurato il San Carlo, il Teatro di San Carlo di Napoli, nelle prime verdiane. La terza, Balli in Maschera, è finita per arrivare a Roma per questioni di censura. Invece con la Luisa Miller siamo con una delle pagine davvero più belle della musica sinfonica di Verdi, delle sinfonie verdiane. E l'ascolto viene offerto al cuore praticamente di questo programma, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, guidata da Riccardo Bisatti.

Gli applausi del pubblico dell'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino dal 1849, dalla Sinfonia della Luisa Miller di Verdi, da Cabale und Liebe di Schiller, dalle vicende torbide veneziane del Principe di Santa Fiora, di Laura, di Gioconda, di Ponchielli, passiamo alla vita vera, almeno come voleva raccontarla Rogerio Leoncavallo con il suo libretto Nei Pagliacci, traendo spunto da una vicenda realmente accaduta a Montaltofugo. Ecco l'intermezzo dei Pagliacci di Leoncavallo, creato nel 1892 sia a Milano ma stavolta al Teatro Dal Verme, l'orchestra è sempre l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, nel concerto per San Giovanni, diretta da Riccardo Bisatti.

All'intermezzo dai pagliacci di Ruggero Noncrollo fa seguito forse il pezzo più raro. Ieri abbiamo ascoltato un'opera del 1936 di Ermanno Wolf-Ferrari, Il Campiello, un lavoro prezioso di scintillante e gioiosa bellezza che potete riascoltare in quella registrazione di qualche mese fa del Teatro Carlo Felice di Genova. Fra le varie opere che ha scritto Wolf-Ferrari non ci sono soltanto le opere di ambientazione veneziana tratte da Goldoni, ci sono anche delle opere vere e proprie opere veriste come Gioielli della Madonna, data a Berlino nel 1911, un lavoro come Sly che è andato alla Scala, gli dette notevole successo e attenzione, e anche Il Segreto di Susanna, una piccola opera davvero piacevole sul libretto di Enrico Golisciani, nata a Monaco di Baviera all'Hoftheater nel 1909. Non dimentichiamo mai che Wolf-Ferrari divideva la nazionalità con quella italiana e tedesca fra Wolf e Ferrari, con il nome della madre veneziana. E Il Segreto di Susanna qual è? Vediamo se lo sapete al 335 56 34 296. Un segreto che oggi diventerebbe anche più complicato da mantenere considerando i tanti divieti che ci sono, ma di questo non si occupa l'ouverture dell'opera, che viene diretta da Riccardo Bisatti con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Sono subito arrivati i messaggi degli appassionati, sembrava chissà che cosa, invece Susanna semplicemente fumava, scrive Duccio. Alex, il fumo, la sigaretta, l'esattezza, non era la pipa, non era il sigaro, era proprio la sigaretta, il segreto, sì, il fumo. Adesso passiamo a un brano celebre, l'intermezzo all'atto terzo dell'Amanuensis di Giacomo Puccini del 1893, ma in realtà Puccini, come fa in molte delle sue prime opere, recupera tanto del materiale su cui aveva lavorato quando era più giovane, quando era giovane accanto per esempio proprio allo stesso Ruggero Leoncavallo. Nel 1890 aveva scritto Crisantemi per quartetto d'archi e questi temi gli tornano utili nella Manon Lescaut, e li ascoltiamo anche nell'atto terzo, nell'intermezzo, che qui viene diretto dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, con da Riccardo Bisatti.

Abbiamo ascoltato l'intermezzo dell'atto terzo della Manon Lescaut, diretto da Riccardo Bisatti con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Stiamo ascoltando insieme questo concerto, che è il concerto per San Giovanni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, un concerto celebrativo, un modo bello per ritrovare tutto il pubblico dell'Auditorium RAI, ma anche il pubblico qui di Radio 3. E non poteva forse mancare una delle pagine in assoluto della letteratura di musica sinfonica per il teatro, ovvero una ouverture tra le più famose in assoluto, non solo fra le più importanti della letteratura rossiniana, ma in assoluto dell'opera italiana. Stiamo parlando naturalmente del Guglielmo Tell, anche se di opera italiana si può parlare fino a un certo punto, visto che Guillaume Tell nasce per la teatro dell'Académie Royale de Musique a Parigi, ovvero per l'opera di Parigi, con una complessissima vicenda produttiva che stancò e stressò, nonostante poi il successo formidabile Rossini, e che decretò anche la fine del suo percorso nell'avventura così felice, così fondamentalmente ricca per la storia dell'opera italiana, appunto durata alcuni anni folgoranti, ma che finì molto presto nella vita di un compositore che continuò poi la sua esistenza per molti decenni senza più scrivere almeno opera, scrivendo tanta altra musica. L'ouverture ha delle caratteristiche molto specifiche, perché riassume in qualche modo l'intera vicenda, con la presenza dei violoncelli solisti e nel dialogo con l'orchestra nell'apertura, con lo scatenarsi di una delle tempeste magistrali a cui Rossini ci aveva già abituato, come per esempio nel Barbiere di Siviglia, quello un temporale di tutt'altra caratteristica, l'andante pastorale con la melodia del corno inglese, con Rance de Vache, con l'immagine della Svizzera più verde pastorale, ma anche la fanfara del finale trascinante, scatenante, che poi diventa anche un modo di rappresentare l'Italia in tante occasioni con le orchestre sinfoniche in giro per il mondo. Ouverture dal Guillaume Tell di Gioachino Rossini, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Riccardo Bisatti, il penultimo dei brani in programma per questo concerto registrato il 24 di giugno all'Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino.

Gli applausi del pubblico al termine dell'ouverture dal Guillaume Tell di Gioacchino Rossini. E mi sono un po' tradito quando ho detto che era il penultimo brano in programma, perché in realtà questo era l'ultimo brano in programma del programma ufficiale del concerto per San Giovanni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, in cui si è ascoltato la Sinfonia da Norma di Vincenzo Bellini, la Sinfonia del Nabucco di Giuseppe Verdi, la Danza delle Ore dalla Gioconda di Amilcare Ponchielli, la Sinfonia da Luise Miller di Giuseppe Verdi, l'intermezzo dai Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, l'ouverture dal Segreto di Susanna di Ermanno Wolf-Ferrari, l'intermezzo alla terzo di Manon Lescaut di Giacomo Puccini e appunto come gran finale l'ouverture del Guillaume Tell di Gioacchino Rossini. Ma c'era naturalmente un bis che non ha bisogno di particolari presentazioni. Dopo tutti questi giri d'Italia e essere arrivati persino in Francia, torniamo a Roma, quella fatidica serata del 1890 con Cavalleria Rusticana.

Gli applausi del pubblico di Torino il 24 di giugno, non molti giorni fa, tutto sommato, per questa finale, questo finale con il bis dall'intermezzo della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni per concludere il concerto di San Giovanni diretto da Riccardo Bisatti sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, in questo percorso che da Vincenzo Bellini a Gioachino Rossini ha messo insieme musiche di Puccini, Wolf-Ferrari, Leoncavallo, Ponchielli e naturalmente Verdi, come vi abbiamo ricordato. Potete riascoltarlo sul sito di Radio 3 per 10 giorni, come anche il prom numero 14 che vi abbiamo trasmesso. Abbiamo ancora qualche momento da trascorrere con voi e visto che abbiamo aperto la nostra serata con il concerto prom con la City of Birmingham Symphony Orchestra e la sinfonietta di Francis Poulenc, chiudiamo con Francis Poulenc, con un brano cameristico che non si ascolta poi così di frequente, un brano piacevolissimo, la sonata per clarinetto e fagotto, scritta nel 1922 ma rivista nel 1945, in tre movimenti, allegro tristemente, romanza e finale allegro con fuoco, qui suonata peraltro dal fagottista Omri Velles, che è stato il primo fagotto dell'Opera di Parigi, e da un grande musicista della musica contemporanea, della musica classica, del jazz, ovvero Michel Portal, che è morto il 12 di febbraio scorso, quindi lo ricordiamo insieme. E do solo l'indicazione per la regia, la traccia 14 del nostro disco.

E con la sonata per clarinetto e fagotto eseguita da Michel Portal e Amaury Vallès di Francis Poulenc si chiude Radio 3 Suite di questa sera. Vi ringrazio Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri che con la cura di Monica D'Onofrio preparano ogni giorno il programma per voi. Fabio Melis e Andrea Perrone si sono alternati alla console, Valerio Giannetti era in regia. Andrea Pena ringrazia tutte e tutti per l'ascolto. Domani c'è Oreste Bossi. E vi lascio in compagnia di Battiti. Ci ritroviamo il prossimo fine settimana con l'ultima giornata del Ring.

Dalla Palestina questa notte ci arriva una musica che è arte, ma anche memoria, bellezza, identità e sopravvivenza. E abbiamo voluto iniziare così questa puntata di Battiti, dove ci muoveremo attraverso una selezione dalla ricchissima scena musicale palestinese contemporanea, quella che si è sviluppata negli ultimi anni, a tratti sperimentale e underground di necessità, con artiste e artisti che sono rimaste nel paese, altre e altri che se ne sono andati lontano. Attraverseremo diversi paesaggi sonori tra tradizione elettronica, hip hop, archivi di suoni, visioni che provocano sentimenti contrastanti anche di ansia e angoscia. Dicevo, abbiamo voluto iniziare con MC Abdul, una voce giovanissima, nato nel 2008. MC Abdul ha saputo raccontare con una sfrontata immediatezza la vita sotto le bombe. Nel 2021, quando aveva poco più di 12 anni, ha fatto questo freestyle mentre camminava sulle macerie di Gaza e con un breve fulminante rap sul beat di Cleaning Out My Closet di Eminem racconta cosa possa significare per un bambino, per le famiglie palestinesi, vivere sotto i bombardamenti di Gaza. Erano appunto quelli di maggio 2021. Ora MC Abdul è un rapper 17enne che nel 2023 è riuscito ad arrivare negli Stati Uniti, mentre la sua famiglia è rimasta a Gaza. Semplicemente Palestine, il breve brano che ha aperto la nostra notte. Dunque un caro saluto da Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Battiti prosegue con questo sogno sonoro intriso di nostalgia, malinconia, lirismo e rabbia, con suoni e voci che arrivano appunto dalla Palestina. Ora con la cantante e suonatrice di Ney, cresciuta a Ramallah, Nai Barghouti. Lei in Europa poi ha continuato a miscelare musica tradizionale e classica araba con il jazz e il pop, rimanendo comunque radicata nel sistema modale arabo, cantando ancora tutte le realtà palestinesi, e qualche anno fa ha realizzato la sua versione di Rajina, un brano che tornerà anche recentemente nelle corde di tante artiste, qui dedicato al popolo palestinese che ha vissuto la Nakba, l'esodo catastrofe del 1948.

0: Rajin, melodia, arrangiamento e voce di Nai Barghouti, accompagnata da percussioni, canun, basso, oud e violino. Un artista capace di fondere le melodie del makam arabo anche quando si allontana molto dalle proprie idee sonore e partecipa alla dubstep di uno dei più noti DJ della dance elettronica statunitense come Skrillex.
1: عديدوا المهراوي هاتوا البارودي بالخيول المبركعه يطاردوا

scena è il potente incontro tra elettronica globale e canto tradizionale, tra Skrillex e la cantautrice palestinese Nai Barghouti, tra dubstep, percussioni etniche, darbuka, pop arabo, canto ancestrale, e comunque l'importanza di sottolineare la libertà di scelta di contaminarsi e resistere insieme. Camilia Gibran è un altro nome molto importante della scena sonora palestinese, cantante e suonatrice di Kanun. Negli anni Ottanta, insieme a Said Murat, ha formato una band che ha lasciato il segno, che ha dato forma al suono palestinese moderno, con in primo piano sempre la lotta quotidiana delle persone, specialmente durante la prima intifada. Il loro primo album è Smoke of the Volcanoes, è del 1982. Nel testo di On Man troviamo anche le parole tratte dagli scritti del poeta palestinese Mahmoud Darwish.

dopo On Man dei Sabrina di Camila Gibran torniamo ai giorni nostri con la voce di Dana Salah, nota in passato anche come King Deco, cantautrice giordana di origini palestinesi che è andata presto a studiare negli Stati Uniti, da dove ha continuato a proporre canti popolari dedicati alle donne palestinesi o invocazioni per le condizioni delle persone detenute in carcere. Dana Salah quest'anno ha inciso Bent Bladak, altro omaggio a tutte le donne che, scrive, con sacrificio e coraggio hanno affrontato un mondo che le voleva mettere a tacere, e ha sottolineato ancora: sono stata ispirata dalla forza, dalla creatività e dalla resilienza delle donne palestinesi, la vera spina dorsale delle nostre famiglie, della nostra società. Bent Bladak, Dana Salah.

0: انتوا جماعه ذوق
1: والله اهل بلدنا عن جد.
2: لا يا
3: E dopo il canto di Dana Salah abbiamo ascoltato anche i pionieri dello Sham Step, il 47 Soul. Lo Sham Step è il termine coniato dalla stessa band, anche loro giordano-palestinese, per descrivere la propria miscela di dance elettronica e forme tradizionali che arrivano anche dalla danza dabka, un suono hip hop nato da questi artisti che però si sono potuti incontrare solo a Londra, lontano dalla Giordania e dalla Palestina, dove tra l'altro uno di loro, Walaz Bait, fu arrestato perché stava documentando dei soprusi verso i cittadini di Haifa. Dabke System, il brano che abbiamo ascoltato dai 47 Soul, e sul fronte hip hop sicuramente sono stati Dam, uno dei primi gruppi rap arabo-palestinesi ad usare la musica e la poesia urbana come denuncia delle discriminazioni subite da diverse generazioni dal popolo palestinese. Dam che però sanno raccontare anche le tensioni sociali e intergenerazionali dei ragazzi e delle ragazze della loro età, come ad esempio resistere alle pressioni familiari e sociali che ti spingono a sposarti presto e tra virgolette a sistemarti. Nel 2019 hanno firmato un brano irresistibile di grande successo su questo tema, eccolo qui, si intitola Emta Jovzek Yamma.

gli antichi canti popolari Yamma che affondano le radici nelle lotte contro tutte le dominazioni, è diventata così la base anche per una delle canzoni più spensierate e anche di successo internazionale dei Damma, innovativa band palestinese di rap e hip hop che utilizza anche tanto slang. Da Ramallah arriva invece Jul Mood, artista sonoro palestinese capace di unire memorie tradizionali con l'elettronica e atmosfere dark ambient molto personali, sicuramente fuori dagli schemi. E questa sensibilità sonora è confermata dal suo album di debutto di qualche anno fa, del 2022, Tukuz, pubblicato dall'etichetta palestinese Bil Naes. E il brano che abbiamo scelto si intitola Haras El Jabal, lui è Jul Mood.

e dalle stratificazioni ritmiche di Julmud abbiamo incontrato la musica di un affermato pianista palestinese, Faraj Suleiman, pianista e compositore che declina le melodie arabe soprattutto in chiave jazz e classica. Suleiman compone anche per il teatro, ha collaborato con Banksy e nel suo disco Better Than Berlin aveva affrontato anche il tema della gentrificazione di Haifa e la globalizzazione che incombeva sulle città palestinesi. Noi lo abbiamo ascoltato invece dal disco As Much As It Takes con Zaluna in The Galilean Wedding, e nella band internazionale che lo accompagna c'era anche Habib Hanna al-Oud. E in questa puntata che stiamo dedicando alla musica palestinese, l'equilibrio sonoro tra tradizione e modernità, passato e futuro, è spesso al centro della ricerca di molti artisti che comunque non separano la propria arte dal proprio attivismo, e una di queste voci è quella di Nour Palestina, fotografa, DJ e produttrice nata in un quartiere di Gerusalemme Est e poi una volta arrivata in Messico non è mai più tornata indietro. Non si è dimenticata però di quando aveva 10 anni e vedeva espropriare le case dei palestinesi, e allora nel tempo ha dato vita a diversi progetti come Refugees Chronicles, in cui intervistava gli anziani palestinesi dei campi profughi, altri sull'emancipazione delle bambine e dei bambini, scrivendo: essendo palestinesi nasciamo empatici e allora vorrei fare cose che cambino la situazione e aiutino anche le generazioni future. La continua ricerca sonora elettronica di Nour Palestina l'ascoltiamo insieme ora dall'EP Karkadan con un brano delicatissimo, si intitola Ya Sitti.

Noha Palestina, Yassiti, Dakar Kadan EP, il lavoro uscito per la Talavera Records, un'etichetta messicana fondata dai due Soul Brothers. E tra le artiste palestinesi che si muovono in ambito di ricerca, voce e campionamenti, incontriamo ora Maya Alcaldi, musicista e compositrice di base, era a Gerusalemme. Ha suonato lo scorso anno in Italia, anche al MAO, al Museo d'Arte Orientale di Torino, insieme alla produttrice, ingegnere del suono e suonatrice di Canon Saruna. Il suo album di debutto, Other World, del 2022, si ispira al folk palestinese tradizionale, immaginandone però un futuro sonoro reinventato, e i brani del disco attingono a testi, melodie o registrazioni campionate che provengono dall'archivio audio di musica palestinese del Popular Art Center di Ramallah.

Maya Alcaldi e Saruna con Aldo, Nothing Comes Back the Same, brano che abbiamo tratto dall'esordio discografico Other World, disco pubblicato 3 anni fa da Tow Leaf, etichetta discografica e spazio artistico indipendente gestito da donne con artiste palestinesi e della diaspora, fondato proprio da Saruna, ingegnere del suono, produttrice e DJ, che ha imparato anche a suonare l'ipnotico antico strumento a corde, il canun, e che ha trovato ispirazione e tanta energia, scrive anche dal collettivo hip hop palestinese Dam. E allora, a proposito di archivi audio e dell'importanza della memoria sonora anche come atto politico e identitario, passiamo al Majaz Project, un'etichetta discografica e archivio sonoro digitale che ha sede a Londra ed è gestita dal palestinese Momin Swaitat, con l'obiettivo di digitalizzare e rendere accessibile il patrimonio musicale palestinese. E sono nastri e vinili arabi rari provenienti dalla Palestina, molti acquistati da un'etichetta che non esiste più, della sua città natale a Jenin, nel nord della Cisgiordania. È un archivio prezioso, insomma, che attraverso l'idea di campionamento, di remix e di ristampe prova a creare nuove connessioni tra artisti delle generazioni passate con quelli contemporanei. Recentemente, lo scorso aprile, precisamente il 17 aprile, per la giornata dei prigionieri palestinesi, una celebrazione adottata già nel 1974 dal Consiglio Nazionale Palestinese, dicevo, per il 17 aprile l'etichetta Majaz Project Palestinian Sound Archive ha pubblicato la raccolta The Prisoners Day Compilation. È un album composto da un mix di band e artisti sconosciuti, dal quale abbiamo scelto Like a Wounded Bird.

Jazz Project Palestinian Sound Archive, la raccolta di tradizionali per l'antologia dedicata al 17 aprile, Prisoners Day Compilation, la giornata appunto dedicata ai prigionieri palestinesi, e anche da Rim Banna, compianta cantautrice palestinese di Nazareth, dove è poi è morta nel 2018 a 51 anni. E dicevo, anche lei, Rim Banna, nella sua carriera ha scritto e inciso tanto pensando ai detenuti palestinesi, e nel 2005, anno anche della sua visibilità internazionale, ha dedicato ai prigionieri politici il disco The Mirrors of My Soul. Lo ha registrato a Oslo con musicisti norvegesi, tra i quali anche il chitarrista Eivind Aarseth.

0: Sia.
1: Rim Banna, voce indimenticabile della canzone di protesta palestinese, qui l'abbiamo ascoltata con Mashal dal disco norvegese The Mirrors of My Soul, raccolta di potenti canzoni sulle speranze e le tragedie del popolo palestinese. La musica e la memoria sono potenti strumenti comunicativi, spazio dove poter esprimere i sentimenti più vari, culturali, identitari, e possono indicare anche vie personali di introspezione e scoperta di sé. E questa è la strada intrapresa da Rasha Nahas, cantautrice e polistrumentista palestinese residente a Berlino, nata è cresciuta ad Haifa. La sua musica intima affonda le radici in un certo cantautorato rock velato di jazz e progressive, molto narrativo, e in Desert, il suo album del 2021, racconta e condivide tutti i propri dubbi, immaginando un ideale viaggio di andata e ritorno dalla Palestina alla Germania.

Bellissime, commoventi e calorose le sperimentazioni effettuate da registrazioni sul campo, campioni e ritmi dal musicista elettronico Mukata, produttore palestinese di Ramallah, che per farle ha utilizzato gran parte dei vecchi vinili che si trovavano nelle case dei suoi nonni a Jaffa e a Safad prima degli espropri. È un'arte sonora che procede per frammentazione e l'artista la definisce così: per resistere e non essere dimenticati è fondamentale essere dei glitch nel sistema. Prima di Simia, il brano che abbiamo tratto da Camille Mancus, il disco che Mukata ha pubblicato nel 2021, eravamo ripassati dalle rime hip hop del giovanissimo rapper palestinese Abdel Rahman Al-Shanti, che con il nome d'arte MC Abdul diffonde pace, amore e unità attraverso la musica. Anzi, dice, la musica è ciò che mi fa andare avanti. Shouting at the Wall, il brano che abbiamo scelto per questa notte che a Battiti abbiamo dedicato alle musiciste, ai musicisti palestinesi che fanno parte di questa scena moderna ricca che pullula di stili, tradizione ed elettronica, rap, rock e sperimentazione. E allora concludiamo questa puntata con una compilation internazionale tra le tantissime che sono uscite in questi ultimi anni e che uniscono musica e solidarietà. Quella che abbiamo con noi è arrivata lo scorso anno dalla scena punk pacifista di Filadelfia, un'iniziativa benefica di raccolta fondi per portare aiuto ai bambini e alla popolazione civile di Gaza. Si intitola No Genocide, a Benefit for Mutual Aid in Gaza, e si apre con la versione originale di No Doves Fly Here, e qui non vola nessuna colomba. È il brano dei Mob, e qui c'è la versione originale, appunto precedente al mix di Penny Rimbaud, che rese il brano ancor più epico quando nei primi anni 80, nel 1982, divenne uno dei celebri sette pollici della Crass Records. E No Doves Fly Here dei Mob è anche una delle canzoni pacifiste del punk più commoventi. We never asked for war, they never ask for war. Grazie dell'ascolto, Battiti torna domani sempre dalla mezzanotte.

0: 4 3 2 1 0.
1: Para todos la luz. Para todos todo.
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno.
4: Joseph Haydn, Gloria per coro, orchestra e basso continuo, composto per l'imperatrice Maria Teresa d'Austria. Orchestra e coro Collegium Musicum 90, diretti da Richard Eacocks.

0: di Joseph Haydn avete ascoltato Gloria per coro, orchestra e basso continuo, composto per l'imperatrice Maria Teresa d'Austria.
1: Ralph Vaughan Williams, The Wasps, Le Vespe, ouverture dalle musiche di scena per la commedia di Aristofane, London Symphony Orchestra, diretta da André Previn.

0: di Ralph Vaughan Williams avete ascoltato The Wasps, Le Vespe, ouverture dalle musiche di scena per la commedia di Aristofane, London Symphony Orchestra diretta da André Previn.
1: Antonio Lotti. Eco per due oboi, fagotto e basso continuo. Allegro moderato, adagio allegro. Ensemble Zefiro.

0: Di Antonio Lotti avete ascoltato Eco per due oboi, fagotto e basso continuo. Ensemble Zefiro.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Trio secondo in re maggiore. Trascrizione per traversiere, violino e violoncello di Anonimo. Dai cinque divertimenti K439B. Allegro. Larghetto. Minuetto e trio. Allegro. Ensemble all'antica. Luigi Lupo, flauto traversiere. Rossella Croce, violino. Rebecca Ferri, violoncello.